Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

0: horrible stuff. Proprio shame.
1: Vivere wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Wise Radio, music for the future.

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: While we're sleeping safe and sound, there's still a long way to go. I think I'm beginning to see the light.
1: E tu sei wise.
2: Behind. Tutte le curiosità dietro la musica.
3: Bentornati cari ascoltatori, io sono Charlene Williams per Behind. Oggi scopriamo le retroscene di un brano che ha fatto vibrare le discoteche e riempito le playlist di energia. Stiamo parlando di Baby Don't You Go Go di CeeLo Green, un vero e proprio inno al divertimento. Questa canzone uscita nel 2010 è un tributo alla musica anni 80, con un mix esplosivo di funk, pop e un tocco di elettronica. Ma sapete cosa ha ispirato CeeLo Green a scrivere questo pezzo? Si è lasciato trasportare della nostalgia per i suoni e gli stili degli anni 80, un'epoca che ha definito pura magia musicale. Voleva creare qualcosa che fosse fresco ma con un'anima retro, un brano che potesse fare ballare tutti, dai genitori ai figli. Nasconde anche un messaggio ironico e divertente. Parla di una relazione complicata ma con un ritmo così contagioso che non può fare a meno di sorridere. CeeLo Green con la sua voce inconfondibile trasforma una situazione drammatica in un inno alla spensieratezza. E ora il momento di alzare il volume e lasciarvi travolgere da questo pezzo, Baby Don't You Go Go di CeeLo Green. Io sono Charlene Williams per Behind. Until next time, bye!

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Paolo Ricci e ci sentiremo ogni martedì alle 10 e alle 18 con Joy Time, una rubrica radiofonica dedicata al benessere quotidiano, alla gioia possibile e alla leggerezza consapevole. È un appuntamento per ricordarci che stare bene non è un lusso, ma una competenza che si può allenare. Racconti, esempi di vita, spunti pratici e piccoli esercizi di consapevolezza. Tutto questo è Joy Time, imparare a rallentare, respirare, ridere, ascoltarsi e ritrovare il piacere delle cose semplici. Joy Time, è tempo di gioia, è tempo per te. Ci sentiamo su Wise Radio.
0: Joy Time con Paolo Ricci, ogni martedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

0: Buongiorno ragazzi e benvenuti a una nuova puntata di Wise Training. Io sono Davide Gemelli e sono il vostro coach. Oggi voglio parlarvi dell'Aerox, una disciplina sempre più popolare che combina resistenza, forza e velocità in una competizione. Pensate a un mix tra functional training e corsa. 8 km di running alternati a 8 stazioni di esercizi funzionali come il vogatore, le slitte, gli affondi e burpees. È una vera sfida totale per il corpo e per la mente. L'Aerox è perfetto per chi cerca un allenamento completo. Migliora la capacità aerobica con la corsa, mentre le stazioni di forza e resistenza sviluppano muscoli, stabilità e potenza. È un format accessibile a tutti, grazie alle diverse categorie che permettono di partecipare a qualsiasi livello, dai principianti agli atleti avanzati. Ma non si tratta solo di una prestazione fisica, l'Aerox rafforza anche la sfera emotiva. Affrontare una gara così impegnativa richiede determinazione, concentrazione e resilienza. Ogni stazione completata è una piccola vittoria che costruisce fiducia e motivazione. Se cercate una sfida diversa, che metta alla prova il vostro corpo e vi spinga oltre i vostri limiti, l'Aerox è la scelta perfetta. È più di una competizione, è un percorso di crescita personale. Preparatevi, allenatevi e scoprite di cosa siete veramente capaci. Io sono Davide Gemelli, il vostro coach, e questo è Wise Training. Ci vediamo alla prossima puntata.
1: E tu sei wise?

0: vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
1: Bentrovati ad un nuovo appuntamento con Vivere Bene da Nadia Sessa. Eliminare i latticini dall'alimentazione quotidiana può sembrare complicato perché latte, formaggi e derivati sono presenti in molti piatti della cucina di tutti i giorni. In realtà, con un po' di organizzazione e attenzione agli ingredienti è possibile costruire un menù vario e adatto ad ogni momento della giornata. Oggi esistono infatti molte alternative e prodotti pensati per chi desidera evitare il lattosio senza rinunciare alla praticità in cucina. Non serve cambiare tutto e subito, procedere gradualmente è il modo più sostenibile per eliminare i latticini, perché permette di adattare le proprie abitudini senza stravolgere il menù e di trovare con più facilità le alternative più adatte. Con il tempo poi diventa più semplice sperimentare nuove combinazioni in cucina e scoprire ingredienti che si integrano naturalmente nella dieta. Adottare questo approccio progressivo aiuta a rendere il cambiamento più sostenibile e a costruire poco alla volta un'alimentazione varia e adatta alle proprie esigenze. Partiamo però dalle etichette, perché molti prodotti, inclusi i surgelati, contengono derivati del latte non immediatamente evidenti. Quindi, quando acquistiamo un prodotto, accertiamoci realmente di quello che contiene. A colazione possiamo sostituire latte e yogurt con bevande vegetali o prodotti certificati senza lattosio. A pranzo e cena, pasta, riso, verdure, carne e pesce sono naturalmente privi di lattosio e quindi le prime alternative. E per gli spuntini, frutta fresca, frutta secca e snack senza lattosio sono le opzioni più pratiche. Seguire una dieta senza lattosio è una scelta che può essere legata a esigenze diverse e spesso nasce dal desiderio di sentirsi meglio dopo i pasti o di adattare il menù settimanale alle proprie necessità. Le motivazioni più frequenti dietro questa decisione possono essere l'intolleranza al lattosio, una condizione che rende difficile digerire lo zucchero naturalmente presente nel latte e nei suoi derivati, oppure una sensibilità ai latticini, anche in assenza di una vera e propria intolleranza. Ma anche una maggiore attenzione alla digestione, soprattutto per chi preferisce evitare alimenti che possano risultare più pesanti. Infine, scelte alimentari personali legate al desiderio di variare la propria dieta o di orientarsi verso alternative diverse. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Robert Louis Stevenson: non giudicare ogni giorno dal raccolto che raccogli, ma dai semi che pianti.
0: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Wise Radio, music for the future.

0: Tecnologia umana.
1: Ciao, io sono Aura e stai ascoltando Human Tech. Alcune informazioni sul nostro cuore. Il cuore inizia a battere nel feto prima che si sia formato il cervello. Esiste una costante comunicazione bidirezionale tra il cervello e il cuore, ossia il cuore invia più informazioni al cervello di quanto il cervello ne invia al cuore. Il cuore inoltre emette campi elettromagnetici che cambiano in base alle nostre emozioni. I segnali che il cuore invia al cervello influenzano i centri legati al pensiero strategico, alla reattività e alla autoregolazione. Il cuore

Essere Wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare, una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere Wise significa costruire valore, per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu, sei Wise?

0: Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, sono Daniele Sprefico e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo di mindfulness. Negli ultimi anni la mindfulness ha rivoluzionato la psicoterapia. Letteralmente significa consapevolezza e consiste nell'imparare a portare attenzione al momento presente, senza giudizio. In terapia viene utilizzata per aiutare le persone a gestire ansia, stress, dolore e depressione, sviluppando un nuovo modo di relazionarsi ai propri pensieri ed emozioni. Spesso infatti siamo così presi dal passato o preoccupati per il futuro da perdere il contatto con ciò che accade qui e ora. La mindfulness insegna a osservare ciò che si prova, senza fuggire o combattere le emozioni ma accogliendole. Le pratiche più comuni sono la meditazione sul respiro, la scansione corporea e l'osservazione dei pensieri. Non è una tecnica di rilassamento, ma un allenamento mentale che aumenta la consapevolezza e riduce la reattività automatica. Integrare la mindfulness in psicoterapia ha mostrato ottimi risultati nel trattamento di disturbi d'ansia, depressione, dipendenze e persino nel dolore cronico. Aiuta a ridurre i sintomi, ma soprattutto insegna a vivere con maggior presenza, lucidità e resilienza. È uno strumento prezioso, accessibile a tutti, che insegna a far pace con se stessi e con il proprio mondo interiore. Io sono Daniele Spreafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matter.
0: E tu sei wise?
2: Point today.

0: It's Just Business. Personaggi ed interpreti del mondo degli affari.
1: Io sono Elle e questo è It's Just Business. Oggi esploreremo insieme il mondo del crowdfunding, vale a dire quelle piattaforme che consentono di raccogliere fondi per finanziare progetti di investimenti di vario tipo, compresi quelli in beni di lusso da collezione, come ad esempio gli orologi, i vini pregiati o le opere d'arte. A livello mondiale nel 2018 valeva più di 10 miliardi di dollari ed entro il 2025 si calcola possa raggiungere i 28,8 miliardi di dollari. Ma facciamo un passo indietro. Quanti tipi di crowdfunding esistono? C'è il crowdfunding che sostanzialmente si risolve in una donazione, il lending crowdfunding che prevede un prestito ai promotori del progetto e il modello equity che consente invece agli investitori di acquisire una quota di capitale diventando così soci a tutti gli effetti dell'impresa con i rischi connessi. E sono sempre di più i progetti di crowdfunding attenti alla sostenibilità. Secondo gli esperti è un modello che ha tutte le caratteristiche per diventare virale, specie quando promuove progetti che sono per natura in grado di allinearsi ai valori dei loro sottoscrittori, creare una forte empatia, o quando coinvolgono le passioni del pubblico, come nel caso degli oggetti da collezionismo. Consentirebbe poi nuove possibilità di accesso all'arte, specie da parte di un pubblico più giovane, per così dire, più partecipativo, cioè slegato dal possesso fisico di un'opera d'arte. E voi? Cosa ne pensate? Io sono Elle e vi aspetto alla prossima puntata, sempre qui su Wise Radio.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Gianluca Tescione e sono un business coach, formatore e autore italiano, attivo nell'ambito della leadership, dello sviluppo umano e della trasformazione culturale nelle organizzazioni. Vi aspetto ogni mercoledì alle 10 e alle 18 per parlare di coaching e sostenibilità. Non parliamo solo di ecologia o cambiamento climatico, parliamo di sostenibilità interiore, relazionale, professionale, perché sostenere gli altri comincia dal sostenere noi stessi. Empower You, dove il coaching incontra la sostenibilità. Vi aspetto qui, su Wise Radio.
0: Empower You, con Gianluca Tescione, ogni mercoledì alle 10 e alle 18, su Wise Radio. E tu? Sei wise?

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi della salvia. La salvia non è solo quella foglia che nuota nel burro prima di finire sui ravioli. È una pianta con una reputazione da VIP della fitoterapia. Il suo nome deriva dal latino salvus, che significa salvo o in salute, perché gli antichi romani la consideravano una panacea per ogni male. Ricca di antiossidanti, vitamine e minerali, la salvia aiuta la digestione, rinforza il sistema immunitario e migliora la memoria. Nel Medioevo si pensava che chi coltivava la salvia in giardino avesse garantita una lunga vita. Peccato che l'aspettativa di vita media nel Medioevo fosse di 30 anni, ma va bene, loro erano contenti così. Il suo aroma intenso è talmente potente, invece, che viene utilizzato nei rituali di purificazione per allontanare le energie negative. Mentre in passato si credeva che masticare foglie di salvia portasse saggezza, se fosse vero, oggigiorno non ci sarebbe troppa differenza tra Gandhi e Bruno Barbieri. In sintesi, la salvia è un superfood dai grandi poteri, un po' mistico, un po' curativo. E mentre certi ingredienti lottano per sembrare esotici, lei si fa desiderare con un semplice soffritto. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei wise?
2: Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day.

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: E tu sei wise.
1: Lama Michel Rinpoche presents Inner Peace.
2: Quello che noi facciamo quando ci vittimizziamo è un'attitudine molto comune, quella di stare a lamentarci che l'onda non è l'onda giusta, che il vento non viene dalla direzione giusta, che la corrente non è come dovrebbe essere, ma guarda che io ho guardato la previsione del tempo, non doveva essere così. Ma guarda che io sono qua ad aspettare tanto tempo e l'onda giusta non arriva. Ma guarda che di qua, guarda che di là, ma io sto veleggiando, io devo andare da quella parte, la corrente mi porta dall'altra. E stiamo lì a cercare di fare di tutto per controllare le onde, le correnti, il vento, eccetera. Quindi quando il vento, la corrente, le onde vanno nella direzione che noi riteniamo che devono andare, va tutto bene. E abbiamo questa sorta di strana illusione di avere il controllo della cosa, no? Ah, vedi, le cose stanno come devono essere. È quasi come se adesso va tutto bene. Però le correnti cambiano, no? E a un certo punto cambia direzione. E c'è a quel punto un'altra volta la tragedia. Non va bene, ma perché? Ma cosa ho fatto perché la corrente sia cambiata? Non hai fatto niente di che, semplicemente... Non è che le correnti dell'oceano dipendono da te. La chiave non è voler controllare le correnti, il vento, le onde, ma la chiave è saper veleggiare bene. La chiave è avere le risorse per saper dire ok, al di là di dove vada il vento, di dove come sia la corrente piuttosto che l'onda, io riuscirò a veleggiare nella direzione che voglio. Quindi cosa devo fare quando non c'è vento, cosa devo fare quando c'è tanto vento, come devo fare per gestire. Quindi il mio compito non è controllare l'oceano, è saper veleggiare bene adattandomi a il tempo che c'è.
0: Wise Radio.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ognuno di noi è energia allo stato puro. Il corpo rappresenta la manifestazione più grossolana dell'energia. Energy Flow, mente e corpo in movimento. La rubrica che ti aiuta a comprendere come il corpo, la mente e il respiro dialogano tra loro per sostenere la tua vitalità.
0: Enzo Ventimiglia ti aspetta tutti i venerdì alle 10 e alle 18 con Energy Flow, mente e corpo in movimento. E tu? Sei wise?

0: Sus Tosh e Lifestyle Secondo Wise Radio.
1: Benvenuti su Sus Tosh, io sono Giovanni Dadda e oggi parliamo della tendenza del turismo esperienziale in spazi naturali protetti. Oggi i viaggiatori cercano esperienze autentiche, immerse nella natura, lontano dalle rotte turistiche tradizionali. Il turismo esperienziale sta guadagnando terreno con un crescente interesse per attività come escursioni, campeggi e sport all'aperto, tutto in parchi naturali e riserve ecologiche. Un esempio straordinario? Il Parco Nazionale del Gran Paradiso in Italia. Qui i visitatori non solo possono fare trekking tra vette mozzafiato, ma partecipano anche a esperienze educative che insegnano la conservazione della fauna locale, come il progetto di tutela del camoscio. Dormire sotto le stelle o camminare tra boschi incontaminati diventa un modo per connettersi profondamente con la natura e capire quanto sia importante proteggerla. Il turismo esperienziale non è solo divertimento, è un'opportunità per sensibilizzare i viaggiatori sull'importanza di tutelare questi luoghi unici. Ogni passo nei sentieri naturali ci rende più consapevoli del nostro impatto sul pianeta. Io sono Giovanni Dadda e vi aspetto sempre qui su Sus Tosh, perché l'avventura più bella è quella che lascia il segno senza danneggiare nulla.
2: E tu sei wise.

0: Voyage, a spasso per il mondo.
1: Bentrovati da Rosa Marchetti. Sesto al Reghena, incastonato nella pianura friulana in provincia di Pordenone, in Friuli Venezia Giulia, è uno di quei luoghi che sorprendono per la loro armonia tra storia, spiritualità e paesaggio. Il borgo è stato premiato durante la seconda edizione del premio Livio Scattolini dei borghi più belli d'Italia, nella categoria Borgo Attrattivo, che valorizza i comuni che sviluppano progetti innovativi per contrastare lo spopolamento e rafforzare l'identità locale. Il riconoscimento è stato assegnato a Corinaldo il 18 aprile di quest'anno, sottolineando il ruolo virtuoso del borgo friulano. Sesto al Reghena deve la sua fama soprattutto alla presenza dell'antica abbazia di Santa Maria in Silvis, uno dei complessi monastici più importanti dell'Italia nord-orientale. Intorno all'abbazia si sviluppa l'affascinante centro storico, caratterizzato da case in pietra, portici e piccole piazze che invitano ad una passeggiata lenta e contemplativa. Cuore del centro è Piazza Castello. Nel borgo medievale da non perdere anche le aree lungo il fiume Reghena, dove la natura si intreccia con la storia e offre scorci fotografici particolarmente suggestivi. Sesto al Reghena vanta di una forte tradizione legata all'acqua e alla macinazione, grazie alla presenza storica di numerosi mulini ad acqua. I mulini di Stalis rappresentano infatti una parte fondamentale dell'identità del territorio e sono testimoni di una storia molto legata al potere benedettino dell'abbazia di Santa Maria di Sesto. Ancora oggi, lungo le rive, è possibile ammirare i mulini, recentemente restaurati, che richiamano quell'antico sistema produttivo in cui l'acqua era energia per la comunità. I mulini raccontano una storia di lavoro e tradizione contadina che hanno modellato il borgo e la zona nei secoli. Questo legame con l'acqua rende Sesto al Reghena unico nel panorama friulano, offrendo un'esperienza tra natura e paesaggio che unisce memoria storica e suggestione ambientale. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi, vi cito un aforisma. Non c'è nulla come svegliarsi in un posto nuovo e sentire l'alba sul viso. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
0: Voyage, a spasso per il mondo.

Essere Wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare. Una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere Wise significa costruire valore per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu, sei Wise?

0: Wise Radio M. Wonder and Wonder.
1: Ascoltatori di Wise Radio, eccoci tornati per un nuovo viaggio insieme qui su Wonder and Wonder. Oggi voglio portarvi in montagna, più precisamente nelle Dolomiti. Siamo al rifugio Nuvolao, uno dei rifugi più storici e spettacolari delle Alpi, situato a 2575 metri d'altezza nel cuore delle Dolomiti Ampezzane. Da qui la vista è semplicemente mozzafiato, una visuale immensa che spazia sulle cime più famose, il Monte Civetta, la Marmolada, la Croda da Lago. Arrivare al rifugio Nuvolao è un'esperienza a contatto con la natura. Raggiungerla a piedi, dopo una bella escursione, significa respirare l'aria pura della montagna, percorrere sentieri che si arrampicano tra rocce e prati alpini, fino a raggiungere questo luogo dalla vista unica. Questo rifugio è stato costruito nel 1883 ed è stato da sempre un punto di riferimento per escursionisti, alpinisti e amanti della montagna. Il legno, il calore delle stufe e la cucina tipica ti fanno sentire in un luogo protetto, come a casa, ma tutto questo in mezzo alla potenza straordinaria della natura. Sedersi sulla terrazza del rifugio Nuvolao, magari con una tazza di tè caldo in mano, è godersi la bellezza del paesaggio ed è sicuramente la cosa più consigliata, un paesaggio che ci regala colori diversi ogni stagione. Ogni tramonto e ogni alba qui è una promessa di emozioni uniche. Il rifugio Nuvolao è il posto perfetto per riconnettersi con se stessi e dove ogni passo fatto ti avvicina alla magia delle Dolomiti. Qui era la vostra Ludovica e vi aspetto per il prossimo viaggio insieme su Wonder and Wonder.

0: Un motivo in più per essere wise.
1: Siamo tutti esploratori, non ve l'hanno mai detto? Beh, parola dell'esploratore Max Calderan, che insieme con gli amici di Radio Wise vi accompagnerà in questo percorso, dove vi racconterò i segreti e anche alcune tecniche e cosa fare per riuscire ad essere 24 ore al giorno e per tutta la vita esploratori. È sufficiente essere curiosi e avere un desiderio fortissimo di vivere mille vite in una sola.
0: Explorers con Max Calderan, ogni giovedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu? Sei wise?

0: Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, io sono Daniele Spreafico e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo di motivazione. Perché ci sentiamo spinti a fare qualcosa? La motivazione è il motore delle nostre azioni ed è regolata da fattori interni ed esterni. Si divide in due categorie principali: motivazione intrinseca, quando facciamo qualcosa per puro piacere o interesse personale, e motivazione estrinseca, quando siamo spinti da ricompense esterne come soldi, riconoscimenti o obblighi sociali. Secondo la teoria dell'autodeterminazione di Ryan e Deci, la motivazione cresce quando soddisfiamo tre bisogni fondamentali: autonomia, quindi sentirci padroni delle nostre scelte, competenza, avere la percezione di migliorare in qualcosa, e relazionalità, sentirci connessi con gli altri. Tuttavia, esistono anche ostacoli alla motivazione, come la procrastinazione o la motivazione evitante, dove agiamo solo per sfuggire a conseguenze negative. Un modo per rafforzare la motivazione è porsi degli obiettivi chiari e raggiungibili, suddividere i compiti in piccoli passi e celebrare i progressi. Anche le emozioni giocano un ruolo chiave. Il piacere di immaginare un risultato positivo ci spinge a impegnarci di più. Capire come funziona la motivazione ci permette di sfruttarla al meglio, rendendo il nostro impegno più costante e soddisfacente. Io sono Daniele Spreafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
0: E tu sei wise?

0: Wise Radio. Greatest hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi del Camu Camu. Il Camu Camu è un piccolo frutto che cresce nelle foreste pluviali dell'Amazzonia, ma la sua potenza in termini di salute è enorme. Questo frutto, che assomiglia a una bacca, contiene una quantità di vitamina C che è fino a 60 volte superiore di quella delle arance stesse. Immaginate di fare il pieno di energia, di rinforzare il sistema immunitario e di combattere l'invecchiamento cellulare tutto in un solo colpo. Ma non è soltanto una questione di vitamina C. Il Camu Camu è anche ricco di antiossidanti, minerali come il potassio e il calcio e persino amminoacidi, che lo rendono ideale per migliorare l'umore e combattere la stanchezza. In poche parole, è come un piccolo elisir di vitalità. Aiuta a ridurre anche il rischio di malattie croniche e rinforzare le difese naturali del corpo. Pensate, le popolazioni indigene dell'Amazzonia da secoli utilizzano il Camu Camu come rimedio naturale per potenziare l'energia, combattere la stanchezza e migliorare l'umore. Con il suo alto contenuto di vitamina C, era anche utilizzato per trattare il raffreddore e altre infezioni. In effetti, gli indigeni lo chiamano come il frutto che dona forza, riconoscendo da sempre il suo incredibile valore. In conclusione, il Camu Camu è un superfood che merita di essere inserito nella nostra alimentazione quotidiana. Aggiungerlo a frullati o utilizzarlo in polvere come integratore può fornire un notevole boost di energia, utile a sopravvivere in questa selvaggia giungla urbana. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu,

0: Joy Time con Paolo Ricci.
1: Ciao, sono Paolo Ricci, maestro della gioia. Mi occupo di pratiche di benessere corporee come lo yoga della risata ed altre che scoprirai di volta in volta. E in questa rubrica vi condurrò in un viaggio alla scoperta lungo i meridiani ed i paralleli dello star bene della gioia. Benvenuti e bentrovati nella mia rubrica dedicata al benessere. Joy Time, dove il benessere non è una meta da raggiungere, ma un'esperienza da abitare. Oggi vi parlo di quanto si riesca a provare benessere utilizzando due attitudini come la gratitudine e l'apprezzamento. La gratitudine non è una parola, è uno sguardo. Quante volte nella giornata diciamo mi manca questo, non va bene quello, devo ancora sistemare? E se ti dicessi che non è quello che ti succede, ma quello che scegli di vedere? Sì, una grande differenza sta proprio in questo. La gratitudine non è qualcosa di buonista, non è dire che va tutto bene quando non è vero. No, la gratitudine è una posizione interiore. Equivale ad allenare lo sguardo a riconoscere ciò che già c'è. E qui entra in ballo lo sport educativo, perché nello sport che vivo ogni giorno con i ragazzi la differenza non la fa chi è più bravo, la fa chi riesce a vedere il passo fatto, non solo quello che manca. Mi torna in mente di una bambina che alla fine della lezione era arrabbiata. Non mi è riuscito niente oggi, diceva. E io le ho chiesto, ma sei sicura? Proprio niente? E lì silenzio. Poi mi ha guardato e mi ha detto, beh, sono salita da sola sulla trave. E lì è cambiato tutto. Il volto, la postura, l'energia di quella bambina. Non era cambiato quello che aveva fatto. Era cambiato quello che aveva scelto di vedere. E allora adesso ti lascio con una domanda. Oggi, cosa stai non vedendo che invece c'è già? Respira e portalo con te dopo questa piccola pausa musicale.
0: Wise Radio, musica per il futuro.

Eccoci ritornati dopo la pausa musicale ed aver ascoltato un brano meraviglioso. Apprezzare, ovvero l'arte di dare valore a ciò che c'è. Prima abbiamo parlato di gratitudine, ora facciamo un passo in più, andiamo ancora un po' più avanti. Perché essere grati è riconoscere, mentre invece apprezzare, fate bene attenzione, è dare valore. Penso spesso agli insegnanti con cui lavoro. Loro entrano in classe e vedono chi non ascolta, chi disturba, chi non segue e piano piano andando dietro a queste cose si svuotano. Ma quando iniziamo a lavorare insieme, in effetti succede qualcosa. Impariamo a spostare lo sguardo, non ignoriamo le difficoltà, ma iniziamo a vedere anche ciò che funziona. Una docente un giorno mi disse: Paolo, oggi ho provato una cosa diversa. Invece di richiamare subito chi disturbava, ho iniziato dicendo: voglio dire grazie a chi oggi è già pronto. Dopodiché mi ha detto: non è cambiata la classe, sono cambiata io. E poi qualcosa di conseguenza si è mosso. In effetti l'energia segue lo sguardo. L'energia va dove va la nostra attenzione. Questo è un passaggio fondamentale ed è un passaggio che ci porta a muoverci ad agio, dove ad agio è il metodo che utilizzo, l'acronimo di accogliere, divertire, disciplina, ascoltare, gioia, gioco, includere ed opportunità. Ecco, proprio in questo acronimo è anche qui che accogli, che tu ascolti e poi restituisci valore, perché quando qualcuno si sente visto inizia a trasformarsi. E allora adesso prova a fare quest'oggi, trova una persona e falle sentire che la apprezzi davvero, ma non con quel senso di educazione, ma con il senso di presenza. E poi guarda che cosa succede. Siamo pronti per un'altra piccola pausa, il tempo di ascoltare un altro brano. Wise Radio. Wise Radio. Wise Radio.

0: Eccoci ritornati dopo l'ascolto di un altro brano meraviglioso. La gratitudine cambia l'energia e cambia anche la vita. C'è una cosa che ho imparato negli anni: la gratitudine non cambia solo i pensieri, non va ad intaccare solo la nostra mente, cambia proprio l'energia con cui vivi. Quando sei nella lamentela, il corpo si chiude. Quando sei nella gratitudine, il corpo invece si apre. E questo si sente dove? Nelle relazioni, nel lavoro e nella vita. Ci sono stati momenti, anche per me, in cui era più facile vedere quello che non funzionava. Magari progetti che erano fermi, persone che non mi capivano o non volevano capirmi, tanta fatica nell'andare avanti. Poi ho iniziato una pratica semplice. Ogni sera, 3 cose per cui dire grazie. All'inizio queste cose erano piccole: un sorriso, una lezione andata bene, una telefonata inaspettata. Poi qualcosa è cambiato, ma non perché la vita fosse perfetta, ma perché io ero più presente alla vita. E allora voglio lasciarti un invito semplice. Stasera, perché non iniziare prima di addormentarti? Prova a fermarti un minuto e trova 3 cose per cui dire grazie. Non serve che siano grandi, serve che siano vere. Questo perché? Perché la gioia non arriva quando tutto è perfetto. Arriva quando inizi a dire: questo è già abbastanza. Io sono Paolo Ricci e questo è Joy Time. Divertiti a scoprire il benessere anche attraverso un semplice grazie. La nostra tappa del viaggio di oggi si conclude qui. Vi aspetto su Wise Radio per la prossima puntata. Vi parlerò di quanto sia importante imparare a festeggiare e celebrare di più, non solo i nostri compleanni. Se avete domande, curiosità o altro, scrivete o mandate un WhatsApp alla redazione al numero 351 78 29 903. Vi ricordo anche che se vi siete persi qualche puntata della mia rubrica, potete trovarla sempre disponibile sul sito web della radio, nella sezione rubriche. Grazie ancora per essere stati con me e alla prossima.
1: State ascoltando Wise Radio, Music for the Future.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Lara Casati e vi aspetto con la mia rubrica dedicata al Feng Shui ogni lunedì alle 10 e alle 18. Vi porterò a scoprire il Feng Shui come strumento di lettura e trasformazione della nostra vita. Attraverso l'osservazione degli spazi in cui viviamo, impareremo a riconoscere ciò che la casa racconta di noi: blocchi, risorse, fasi di passaggio e potenzialità ancora inespresse. Questa rubrica è un invito ad abitare la casa e la vita in modo più consapevole, autentico e allineato alla parte più profonda di noi stessi. Vi aspetto ogni lunedì pomeriggio qui su Wise Radio.
0: Feng Shui con Lara Casati, ogni lunedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi dei broccoli. C'è chi li ama, c'è chi li evita, ma nessuno può negare che siano un superfood a tutti gli effetti. Questi ortaggi verdi, dall'aspetto curioso e ramificato, sono un concentrato di salute, ricchi di vitamine C e K, fibre, calcio e antiossidanti. I broccoli aiutano a rafforzare il sistema immunitario e a mantenere le ossa forti, proteggendo il cuore. Insomma, una vera squadra di difesa naturale. Ma c'è di più. I broccoli contengono sulforafano, una sostanza dalle potenti proprietà antinfiammatorie e anticancerogene. Questo li rende alleati preziosi nella prevenzione di molte malattie. E se pensate che sia un'invenzione recente, vi sbagliate di grosso. I broccoli venivano già coltivati nell'antica Roma, dove si credeva fossero in grado di purificare il sangue. Sapevate inoltre che i broccoli sono stati mandati nello spazio? Nel 1998, gli scienziati della NASA li hanno studiati come possibile cibo per gli astronauti, grazie alla loro densità nutritiva e alla facilità di conservazione. Quindi, se vi chiedete come trasformare il pranzo in una missione di benessere, non guardate oltre. I broccoli sono lì pronti a fare il lavoro sporco per la vostra salute. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
2: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: E tu sei wise.
1: Lama Meshul Rinpoche presents Inner Peace.
2: Come fare per amare meglio le altre? E dove si arriva gradualmente a comprendere che egoisticamente parlando è meglio essere altruisti. Che alla fine dei conti, più noi riusciamo ad aprire il nostro cuore agli altri, meglio è anche per noi. E conseguentemente ci mettiamo gradualmente ad aprire il nostro cuore. Quindi la seconda parte importante è come fare per amare meglio gli altri. Amore, compassione, altruismo, come fare a sviluppare tutto ciò. Questa è la seconda parte. E la terza parte, fondamentale, viene chiamata la corretta visione della realtà, che è imparare gradualmente ad avere un modo di vivere il mondo che sia coerente. Faccio un esempio, due esempi semplici. Noi viviamo in una realtà impermanente, dove tutto quello che c'è intorno a noi, che noi vediamo e percepiamo costantemente, è in trasformazione. La ignoranza è che noi vediamo la realtà impermanente come se fosse permanente. Noi non riusciamo a percepire i cambiamenti che ci sono, poi rimaniamo male quando le cose cambiano, eccetera. La saggezza in questo caso è riuscire a vedere ciò che è impermanente come essendo impermanente. Similmente, noi viviamo in una realtà che è soggettiva, che appare a noi come se fosse oggettiva, e noi ci relazioniamo a questa realtà soggettiva come se fosse oggettiva. La saggezza sarebbe vivere la realtà soggettiva come essendo soggettiva. E qua si apre tutto un mondo sulla corretta visione della realtà, che da una certa parte si assomiglia tantissimo alla parte della fisica quantistica. Per esempio, c'è un passaggio nel libro Helgoland di Carlo Rovelli, dove parla di Nagarjuna, uno dei più importanti filosofi buddisti, che, dicendo che è uno dei pochi, se non l'unico filosofo, che ha avuto una visione molto molto simile, per non dire uguale, a quella della fisica quantistica moderna. E quindi tutto questo è una parte che riguarda come noi viviamo la realtà, come noi vediamo la realtà. Quindi in essenza potremmo dire che la parte è amare se stessi, amare gli altri e vivere il mondo con armonia, avendo una visione coerente della realtà. Questa è un po' l'essenza che c'è. Come fare questo? È un lungo percorso graduale, ci sono tanti strumenti che possiamo utilizzare. 1, 2, 3, and...

0: Feng Shui,
1: Feng Shui,
0: Feng Shui
1: con Lara Casati.
2: Ciao a tutti, sono Lara Casati e benvenuti a questa nuova puntata di Feng Shui, abitare l'armonia. Nella scorsa puntata vi ho parlato del Tao, delle polarità Yin e Yang e dei cinque elementi. Oggi entriamo più nel concreto, imparando a riconoscere questi elementi nella realtà che ci circonda e anche nel corpo umano, perché il Feng Shui non riguarda solo gli spazi, ma il modo in cui l'energia si manifesta nella vita quotidiana. Prima di proseguire è importante fare una precisazione. Non è semplice spiegare concetti così profondi e apparentemente astratti, soprattutto senza il supporto di immagini, schemi o fotografie che potrebbero renderli ancora più immediati. Inoltre, ciò che vi ho raccontato in queste 11 puntate deriva dal Feng Shui classico, dalla mia esperienza personale e della contaminazione con il coaching vibrazionale, che mi ha permesso di rendere il Feng Shui ancora più efficace come strumento per favorire un benessere davvero olistico. I concetti che ho condiviso rappresentano però solo una piccola parte di un sistema molto più ampio e complesso. Ad esempio, le cinque energie in realtà andrebbero considerate anche nei loro aspetti yin e yang, diventando quindi 10. Allo stesso modo, le direzioni, prese in considerazione un'analisi completa del Feng Shui, sono 8 più il centro, e non soltanto 4 come abbiamo visto finora. Questo non significa che quanto spiegato finora sia inesatto, semplicemente si tratta di una semplificazione utile per avere un primo approccio chiaro e accessibile. Alle 8 direzioni, nord, nord-est, est, sud-est, sud, sud-ovest, ovest e nord-ovest, sono associati i 3 grammi. Nella scorsa puntata vi ho parlato dei digrammi formati da 2 linee. La linea continua rappresenta lo yang, mentre la linea spezzata rappresenta lo yin. Dalla combinazione di yin e yang nascono 4 digrammi fondamentali. Dalla loro evoluzione si sviluppano in 3 grammi, costituiti da 3 linee, che vengono distribuiti lungo il Tao secondo un ordine preciso. Non entro qui nel dettaglio di questo schema perché richiederebbe molto, molto tempo per spiegare con che criterio questi trigrammi vengono collocati in una determinata posizione. Dalla combinazione dei trigrammi nascono poi gli esagrammi, simboli utilizzati da oltre 3.000 anni per interpretare le situazioni della vita, le fasi del cambiamento e diversi momenti del processo evolutivo dell'energia. Attraverso metodi specifici è possibile consultare gli I Ching. È importante chiarire che non si tratta di uno strumento per predire il futuro in modo rigido, ma di una guida che aiuta a comprendere la qualità del momento presente e la direzione verso cui una situazione può evolvere. Gli I Ching, cioè l'insieme degli esagrammi, rappresentano quindi una mappa simbolica per comprendere i cambiamenti della vita, basata sull'osservazione delle leggi naturali che regolano l'universo. Un altro tema che non ho ancora affrontato è quello delle stelle volanti. Secondo il Feng Shui, l'essere umano, al momento della nascita, acquisisce caratteristiche specifiche legate al giorno, all'ora, luogo in cui nasce, in relazione alle configurazioni energetiche di quel momento. Allo stesso modo, quando uno spazio viene chiuso da 4 pareti e da un tetto, assume una propria identità energetica. Le stelle volanti rappresentano proprio le influenze energetiche che agiscono su un'abitazione nel tempo. Analizzarle permette di comprendere la qualità energetica di uno spazio e, se necessario, intervenire per migliorare situazioni meno favorevoli, così migliorando l'equilibrio e l'armonia. È davvero complesso spiegare in una trasmissione radiofonica concetti così profondi e articolati. Per questo motivo ho scelto di semplificarli, cercando però di non snaturarli né di alterarne il significato originario, con l'intento di renderli però molto più accessibili. L'obiettivo, anzi, è stato proprio quello di fare maggior chiarezza, soprattutto considerando che oggi circolano spesso informazioni frammentarie, imprecise o reinterpretate in modo superficiale. Alcune correnti New Age, ad esempio, hanno contribuito a diffondere una visione del Feng Shui molto distante dalle sue radici filosofiche e culturali, talvolta riducendola a semplici regole estetiche o a credenze poco fondate. Semplificare quindi non significa banalizzare, ma offrire una chiave di lettura chiara e rispettosa di un sapere antico, affinché possa essere compreso e applicato in modo consapevole anche nella vita contemporanea. Ma prima di passare a rassegne e cinque elementi, vi lascio ad un breve momento musicale.
1: You're listening to Wise Radio, music for the future.

0: Rieccoci con la rubrica Abitare l'armonia. Finalmente entriamo nel vivo dei cinque elementi, uno dei pilastri fondamentali del Feng Shui. Abbiamo già visto che i cinque elementi rappresentano le principali modalità attraverso cui l'energia si manifesta in natura, generate dall'interazione tra Yin e Yang sulla Terra. Quattro di queste energie sono collegate alle direzioni cardinali e agli animali celesti. Il fuoco si trova a sud in alto in corrispondenza del massimo Yang e della Fenice rossa. Il metallo è ovest associato alla tigre bianca, l'acqua è a nord collegata alla tartaruga nera e il legno a est in relazione al drago verde. La terra occupa il centro, punto di equilibrio e stabilità, ed è spesso associata al periodo della tarda estate. Gli antichi consideravano l'inizio dell'anno in primavera, quando la natura ricomincia a manifestarsi, così come l'inizio della giornata veniva individuato nel momento in cui lo Yang comincia a muoversi all'interno dello Yin profondo della notte, intorno alle 3 del mattino. Per questo motivo partiamo dall'elemento legno, che rappresenta l'inizio del movimento e della crescita. Quando pensiamo al legno possiamo immaginare un albero, le radici affondano nella terra, nello Yin, mentre il tronco e i rami si slanciano verso il cielo, verso lo Yang. È un movimento che va dall'interno verso l'esterno, dal basso verso l'alto. L'energia del legno è associata all'est e porta con sé l'idea di crescita, espansione, curiosità, vitalità e ricerca. È l'energia che ci spinge a evolvere, progettare, immaginare possibilità nuove. Nel corpo umano il legno è collegato al fegato e alla cistifellea, ma anche tendine, legamenti, muscoli, oltre che alla vista le lacrime. Quando questa energia è in equilibrio favorisce la capacità di crescita personale, autoaffermazione, coraggio, flessibilità e adattabilità, proprio come una pianta forte, ma capace di piegarsi al vento. Quando invece è in squilibrio può manifestarsi attraverso rabbia, irritabilità o intolleranza. Nel Feng Shui il colore del legno è il verde, il colore della vegetazione e delle foglie. Inserire il verde negli ambienti favorisce un senso di vitalità, collaborazione, apertura e serenità. Anche le forme verticali richiamano questa energia. Pensiamo agli alberi, ma anche a strutture slanciate verso l'alto, come colonne, torri o edifici alti. La stagione associata è la primavera, il momento della giornata è l'alba, tra le 5 e le 9 del mattino. Mentre la vita umana richiama l'infanzia e la giovinezza, fasi di sviluppo e scoperta. Passando all'elemento fuoco, dal legno nasce appunto il fuoco. Così come dalla primavera si passa naturalmente all'estate. L'energia continua a muoversi verso l'esterno, raggiungendo il massimo della sua espansione. Il fuoco rappresenta la massima espressione dello Yang, il momento in cui la nostra energia è completamente rivolta verso il mondo esterno. È collegata alle relazioni, alla comunicazione, al desiderio di condividere, alla vitalità e alla capacità di entrare in contatto con gli altri. Se l'acqua rappresenta la profondità e l'interiorità, il fuoco rappresenta l'apertura e l'esteriorizzazione. Il fuoco è associato all'estate, al sud, è il momento centrale della giornata. Il corpo umano è collegato al cuore, all'intestino tenue, alla circolazione sanguigna e al metabolismo. Quando questa energia armonica porta entusiasmo, gioia, motivazione, chiarezza mentale e capacità di relazione. Quando è in squilibrio può manifestarsi con ansia, agitazione, eccessiva agitazione oppure al contrario con mancanza di entusiasmo. I colori del fuoco sono il rosso, l'arancione, il viola, l'indaco e l'oro. Tonalità intense che stimolano movimento, espressione e dinamismo negli ambienti, ma anche, se usate in eccesso, possono accentuare tensione o impulsività. La forma è associata a quella triangolare o appuntita, come una fiamma o una cima di una montagna. L'orario collegato al fuoco va dalle 9 alle 15, il momento in cui la luce e l'attività raggiungono il loro apice. Dopo la forte espansione del legno e la massima apertura del fuoco, arriviamo a un momento diverso, quello in cui si raccolgono i frutti del proprio impegno e si ritrova stabilità. Non si tratta di una vera e propria quinta stagione separata, ma di una fase di passaggio in cui l'energia si armonizza e si stabilizza. È qui che entra in gioco l'elemento terra, di cui parleremo subito dopo questa breve pausa musicale.
1: This is Wise Radio, music for the future.

0: Rieccoci di nuovo. Prima della pausa vi ho parlato di legno e fuoco. Ora è il momento di entrare nel mondo della terra. La terra segue il massimo yang del fuoco e rappresenta la necessità di una pausa, di un momento di stabilizzazione, di raccolta dei frutti e della propria attività. Il suo movimento orizzontale, equilibrante e stabilizzante, ama gli schemi, le abitudini, la tranquillità e l'armonia, ricerca il benessere e la stabilità sia personale che sociale. La terra non ha una stagione propria ed è collegata al centro, il punto di equilibrio attorno al quale tutto si organizza. A livello direzionale spazio-temporale, la terra funge da elemento di passaggio tra yin e yang, tra inverno e primavera a nord-est, tra estate e autunno a sud-ovest. Pur non avendo una stagione specifica, un elemento fondamentale, al punto che sarebbe più corretto parlare di 4 più 1 energie anziché di 5. Le quattro energie stagionali hanno bisogno della terra per sussistere. Essa stabilizza, contiene e mantiene in equilibrio le altre energie. Gli organi associati alla terra sono milza, pancreas e stomaco, con funzioni legate principalmente alla digestione. L'organo di senso è la bocca, tramite cui riceviamo il cibo e percepiamo il gusto. Quando l'energia terra è equilibrata, favorisce affidabilità, produttività ed equilibrio. Se alterata, può portare rimuginazione, immobilità, blocchi, instabilità e confusione. La forma che attiva l'elemento terra è quadrata o cubica, come pianure, altopiani, edifici a parallelepipedo. I colori associati sono opachi, giallo, marrone, ocra, beige, grigio, nero, capaci di trasmettere stabilità, sostegno, sicurezza e abbondanza. Dal calore della terra derivano i minerali, sottoposti a forte temperatura rilasciano le loro sostanze che una volta raffreddate condensano, dando origine al metallo. Il metallo, per sua natura condensativa, si colloca a ovest e governa i processi di ritorno allo yin. La sua stagione è l'autunno, il momento del giorno, il tramonto, dalle 15 alle 21. Le sue qualità sono di solidità, malleabilità, capacità di astringere energia discendente, contrattiva, rivolta verso l'interno. Il metallo ama raccogliere e discendere, per questo agisce eliminando ciò che non serve, modificando l'equilibrio del corpo. Gli organi ad esso associati infatti sono polmone e intestino crasso. Il polmone raccoglie l'aria e la porta all'interno del corpo, l'intestino crasso convoglia le scorie verso il basso. Le strutture corporee collegate sono pelle e peli, quando l'energia metallo è equilibrata, dona autorevolezza, sostegno, assertività, capacità di valutazione, se alterata provoca rigidità, eccessiva critica, tristezza e controllo. I colori del metallo sono il bianco, l'argento, l'acciaio, simbolo di purezza, concentrazione e chiarezza. La forma che attiva questa energia è il cerchio o la sfera, così come montagne dalla punta arrotondata. Il metallo, frutto condensato della terra, esprime un movimento contrattivo verso l'interno, associato alla saggezza, alla vecchiaia, all'autunno e alla sera. All'autunno segue l'inverno, chiudendo il cerchio. Il metallo genera l'acqua, distrugge e decompone ciò che è finito, preparando l'avvio di un nuovo ciclo. Rappresenta la fase conclusiva di ogni processo, da cui nascerà inevitabilmente una nuova rinascita. In questo momento la consapevolezza si ritrae verso l'interno, torna in contatto con il sé e integra l'esperienza accumulata, preparando così l'inizio di un nuovo ciclo vitale. Ma prima di passare all'elemento acqua, vi lascio ad una breve pausa musicale. A tra pochissimo.
1: Wise Radio, music for the future.

0: Feng Shui,
1: Feng Shui,
0: Feng Shui con Lara Casati.
2: Eccoci finalmente all'ultimo elemento, l'acqua. L'acqua è un elemento legato al fluire, al raccogliere, al discendere e al rinfrescare, proprio come la pioggia che cade dal cielo e si accumula a terra formando pozzanghere, essa tende a concentrarsi, a fermarsi e a preservare ciò che le è affidato. Nell'ottica dello Yin e dello Yang, l'acqua rappresenta il massimo Yin, un'energia nascosta, concentrata, stabile e silenziosa. È associata all'inverno, quando sotto la neve la vita resta ancora nascosta, pronta a manifestarsi di nuovo con la primavera. Simbolicamente custodisce, preserva e conserva ciò che contiene. È collegata all'istinto, all'animalità, ai sogni, al contatto con la madre, alla gestazione, all'introspezione, ma anche alla sessualità e all'oscurità interiore. La direzione dell'acqua è il nord e il momento del giorno a lei associato è la mezzanotte, in particolare tra le 21 e le 3 del mattino. Gli organi principali sono i reni e la vescica urinaria, che regolano il metabolismo e l'eliminazione dei liquidi nel corpo. Le strutture corporee connesse sono le ossa, i denti, le orecchie, i tessuti più densi e concentrati del nostro organismo. Quando l'energia acqua è in equilibrio, favorisce la creatività, sensibilità e autostima. Se invece è alterata, può generare paura, instabilità ed emotività eccessiva. I suoi colori sono il nero, il blu, gli azzurri e tutte le tonalità opalescenti e traslucide, capaci di evocare introspezione, sogno ed emotività. La forma associata è regolare, fluida, proprio come l'acqua che scorre e ondeggia. In natura l'acqua genera il legno. Senza acqua, infatti, la vegetazione non può crescere. In termini stagionali, dopo l'inverno dell'acqua, segue la primavera del legno e le emozioni e l'energia ci spingono a emergere, a rinascere e a proiettare verso l'esterno ciò che è stato custodito. Con l'acqua abbiamo quindi completato la descrizione dei 5 elementi, ma prima di chiudere è importante capire come questi elementi interagiscano tra loro. Esistono diversi cicli di relazione che permettono di armonizzare energie e ambiente. Il ciclo generativo descrive il passaggio naturale armonico da un elemento al successivo, seguendo l'ordine delle stagioni e delle ore del giorno: legno, fuoco, terra, metallo e acqua. In questo ciclo ogni elemento genera il successivo in modo equilibrato, come un figlio che nasce dalla madre, contribuendo al suo rafforzamento pur sottraendo energia. Se leggiamo questo ciclo al contrario, invece, parliamo di ciclo di esaurimento. Il legno assorbe l'acqua, come le piante che la consumano. Il fuoco brucia il legno, la terra spegne il fuoco, il metallo impoverisce la terra e l'acqua indebolisce il metallo. Esistono poi altri cicli, come quello di controllo, più complessi, che per ora evitiamo di osservare. La comprensione di questi cicli è fondamentale per armonizzare gli ambienti, riequilibrare energie sbilanciate, sostenere organi che non funzionano correttamente, scegliere arredi, colori, materiali, distribuire gli spazi in maniera efficace e persino selezionare cibi e attività mirate. Naturalmente, non è semplice applicare tutto questo in autonomia. Serve esperienza e competenza per valutare correttamente la situazione e individuare le modalità migliori di intervento. Io, come ormai sapete, non mi limito a individuare gli squilibri energetici, ma vado alla radice delle cause che li hanno generati. Attraverso il coaching vibrazionale accompagno le persone a comprendere in quale direzione muoversi per ritrovare armonia, equilibrio e benessere nella loro vita. La mia rubrica per oggi si conclude qui. Vi aspetto sempre su Wise Radio lunedì alle 10 e alle 18 e replica il sabato alle 15 e la domenica alle 9 per la prossima e ultima puntata, dove vi ripercorremo le tappe di questo viaggio meraviglioso percorso insieme fino ad oggi. Se avete domande, curiosità o altro, scrivete o mandate un WhatsApp al numero di Wise Radio 351 78 299 03. Vi ricordo che se vi siete persi qualche puntata della mia rubrica, potete trovarla sempre disponibile sul sito web della radio nella sezione rubriche. Grazie ancora per essere stati con me e a presto.
1: Wise Radio, musica per il futuro.

0: Pepe. Un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Paolo Ricci e ci sentiremo ogni martedì alle 10 e alle 18 con Joy Time, una rubrica radiofonica dedicata al benessere quotidiano, alla gioia possibile e alla leggerezza consapevole. È un appuntamento per ricordarci che stare bene non è un lusso, ma una competenza che si può allenare. Racconti, esempi di vita, spunti pratici e piccoli esercizi di consapevolezza. Tutto questo è Joy Time, imparare a rallentare, respirare, ridere, ascoltarsi e ritrovare il piacere delle cose semplici. Joy Time, è tempo di gioia, è tempo per te. Ci sentiamo su Wise Radio.
0: Joy Time con Paolo Ricci, ogni martedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: E tu sei wise.
1: Lama Michel Rinpoche presents Inner Peace.
2: Certe volte esiste un sentimento di non pace, di malessere, che è connesso con il senso di impotenza dinanzi alle cose che succedono intorno a noi. Quindi questo riguarda le persone vicino a noi che non stanno bene, questo riguarda il mondo in generale, le guerre, piuttosto che cose che noi viviamo. Ma anche una persona vicina a noi che soffre tanto e uno si sente molto impotente dinanzi a quello. E certe volte genera anche un senso profondo di colpa in mezzo a quello che c'è intorno a sé, di non poter risolverlo, non poter fare, eccetera. Ricordiamoci un punto fondamentale per essere in pace con tutto ciò. Nessuno di noi ha la responsabilità, il dovere e neanche la possibilità di risolvere nulla. Non nessuno di noi ha il dovere, la responsabilità o la possibilità, se per quello, di risolvere il problema dell'altro o i problemi della società nel senso più ampio. Però abbiamo il dovere di far parte della soluzione, di interagire nel meglio delle nostre capacità in un modo virtuoso. E quando noi riusciamo, abbiamo la coerenza interna di aver fatto parte della soluzione di quella cosa, quello ci permette di essere più in pace, anche se c'è una realtà che a noi non ci piace. 1, 2, 3, and...

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Gianluca Tescione e sono un business coach, formatore e autore italiano, attivo nell'ambito della leadership, dello sviluppo umano e della trasformazione culturale nelle organizzazioni. Vi aspetto ogni mercoledì alle 10 e alle 18 per parlare di coaching e sostenibilità. Non parliamo solo di ecologia o cambiamento climatico, parliamo di sostenibilità interiore, relazionale, professionale, perché sostenere gli altri comincia dal sostenere noi stessi. Empower You, dove il coaching incontra la sostenibilità. Vi aspetto qui, su Wise Radio.
0: Empower You, con Gianluca Tescione, ogni mercoledì alle 10 e alle 18, su Wise Radio. E tu? Sei wise?

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi del Barbadin. Il Barbadin, o la Passiflora quadrangularis, per chi ama i nomi da incantesimo medievale, è il fratello maggiore e palestrato del frutto della passione. Originaria dell'America tropicale, cresce come se avesse un piano di conquista globale, arrampicandosi ovunque con la determinazione di una pianta che ha visto troppi film di Tarzan. Questo frutto può raggiungere dimensioni imbarazzanti, fino a 30 cm di pura esuberanza tropicale. Esteticamente somiglia a un cetriolo la cui madre era un carlino, ma dentro nasconde una polpa dolce e aromatica, perfetta per succhi, dolci e tentativi maldestri di cucina esotica. A livello nutrizionale, la Barbadin è una bomba di vitamina C, fibre e antiossidanti, quelli che combattono i radicali liberi, con più grinta di un vegano in un barbecue texano. È anche ricca di ferro e potassio, quindi tecnicamente può farti sentire invincibile, almeno fino a quando non provi a pronunciare il suo nome scientifico senza inciampare nelle sillabe. Gli antichi credevano invece che la pianta avesse proprietà sedative, il che spiega perché oggi sia popolare nei rimedi naturali per l'insonnia. In sintesi, la Barbadin è il frutto perfetto per chi ama i sapori esotici, le piante invadenti e il brivido di spiegare agli amici cosa diavolo stanno mangiando. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Great.

0: cucina con noi, gustosi quanto basta.
1: Bentrovati da Marzia Lucarini a Cucina con noi. Maggio è il mese delle fave. Storicamente le fave erano considerate un alimento povero e venivano consumate soprattutto dalle classi sociali più umili. Il pecorino invece era considerato un alimento pregiato, prodotto e consumato soprattutto dalle classi più agiate. L'abbinamento delle fave con il pecorino quindi rappresenta una sorta di incontro tra le diverse classi sociali che ha dato vita ad un piatto semplice ma gustoso e molto apprezzato in tutta Italia. Oggi la tradizione delle fave con il pecorino è ancora molto viva nella cultura popolare italiana, soprattutto durante le feste di primavera. L'abbinamento di questi due ingredienti è una vera e propria delizia per il palato. Le fave hanno un sapore delicato e leggermente dolciastro, mentre il pecorino ha un sapore forte e deciso, che si sposa perfettamente con quello delle fave. Inoltre il pecorino ha la capacità di ammorbidire la consistenza delle fave, rendendo il piatto ancora più gustoso. Oggi però voglio proporvi un purè nel quale ho voluto inserire in abbinamento alle fave delle cipolle di Tropea, che a casa mia non mancano mai. Segnate gli ingredienti che vi occorrono: 500 g di fave, che potete scegliere se fresche, disponibili in questo periodo, oppure secche e decorticate; 2 cipolle rosse di Tropea; 2 cucchiai di miele millefiori, potete usare qualunque miele chiaro o comunque non aromatizzato; 2-3 foglie di alloro; olio e sale quanto basta. Se usate le fave fresche, procedete ad eliminare gusci e, se avete pazienza, le cuticole. Io vi confesso che se sono fresche e piccoline, le cuticole le lascio perché sono comunque dolci, quindi le faccio cuocere direttamente in padella con olio, sale e pepe ed un goccio d'acqua. Se usate le fave secche, invece, sciacquatele e mettetele a bollire coperte di acqua con foglie di alloro. Portate a bollore togliendo ogni tanto la schiuma che si forma in superficie. Nel frattempo lavate e fate a striscioline le cipolle e rosolatele in padella con l'olio e un bicchiere d'acqua. Aggiungete il sale e, quando le cipolle saranno appassite, incorporate il miele. Se non sono tenere alla forchetta, aggiungete un altro pochino di acqua. Fate stringere un po', poi spegnete il fuoco. Per la versione con le fave secche, controllate le fave e, quando sono quasi cotte, aggiungete il sale e togliete le foglie di alloro. A questo punto frullate le fave per avere il vostro purè. Giusto un filo di olio extravergine di oliva crudo e mescolate. Impiattate, ultimando ciascuna porzione con la riduzione di cipolle al miele. Gustose ma leggere. Se le mangiate da sole, dicono che oggi fave, domani fame. In questa versione a purè, con dei crostini accanto, saranno invece più sfiziose e vi sazieranno meglio. Provare per credere. Ciao!
0: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Wise Radio, music for the future.

0: Wise Radio M. Wonder and Wonder.
1: Benvenuti su Wise Radio, qui siamo su Wonder and Wonder. Chiudete gli occhi e immaginate acque turchesi, lagune nascoste e spiagge bianchissime. Siamo a El Nido, nelle Filippine, situato all'estremo nord dell'isola di Palawan. El Nido è considerato uno dei luoghi più belli al mondo, per i suoi paesaggi che lasciano senza fiato. Le sue isole, sparse nell'arcipelago del Bakut, sembrano uscite da un sogno. Ognuna è diversa, caratterizzata da formazioni rocciose, grotte marine e barriere coralline piene di vita. Tra le esperienze imperdibili ci sono escursioni nelle lagune segrete, ma soprattutto lo snorkeling, tra una varietà sorprendente di pesci tropicali, o semplicemente rilassarsi su una spiaggia deserta con il solo suono del mare a tenervi compagnia. El Nido è un posto molto ospitale, offre quella semplicità autentica che rende il viaggio ancora più speciale. Il tempo rallenta, la natura abbraccia ogni istante e la bellezza stupisce. Se cercate un luogo dove sentirvi davvero lontani da tutto, questo è il vostro angolo di paradiso. Qui era la vostra Ludovica e vi aspetto per un altro viaggio insieme su Wonder and Wonder.
2: E tu sei wise?

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi della caruba. Anche conosciuta come banana passion fruit o passiflora ligularis, è il superfood che sembra appena uscito da un film di fantascienza, ma con il sapore di un'estate infinita. Originario delle Ande, questo frutto esotico conquista per la sua forma allungata, un po' come se un'arancia avesse deciso di fare yoga. Dentro la polpa è un'esplosione di dolcezza e freschezza, con semi neri che danzano come piccoli pirati pronti a essere conquistati dal palato. La caruba è una bomba di vitamina C, antiossidanti e fibre, che la rendono una superstar nella lotta contro i radicali liberi. Perché ammettiamolo, non c'è qualcosa di più stressante dei radicali liberi. Su cosa sono radicali e perché li lasciano liberi? Questo frutto esotico è anche un ottimo alleato per la digestione, come il caffè dopo un pranzo pesante. La sua polpa è perfetta per i frullati, gelati e anche per quei momenti in cui cerchi di impressionare qualcuno con le tue doti culinarie da cuoco dell'Isola dei Famosi. In alcune regioni la caruba viene considerata come banana di montagna e sinceramente un frutto che ha il nome di un'avventura mi sembra già un punto a suo favore. In sintesi, la caruba è un superfood che sa essere elegante senza troppa fatica, dolce senza essere stucchevole e fresco senza mai dimenticarsi di strizzare l'occhio a chi ama un po' di mistero. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ognuno di noi è energia allo stato puro. Il corpo rappresenta la manifestazione più grossolana dell'energia. Energy Flow, mente e corpo in movimento. La rubrica che ti aiuta a comprendere come il corpo, la mente e il respiro dialogano tra loro per sostenere la tua vitalità.
0: Enzo Ventimiglia ti aspetta tutti i venerdì alle 10 e alle 18 con Energy Flow, mente e corpo in movimento. E tu? Sei wise.

0: Mind Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, sono Daniele Sprafico e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo di imparzialità. L'idea che possiamo essere completamente oggettivi e imparziali è un mito. La psicologia ci mostra che il nostro giudizio è influenzato da pregiudizi, esperienze passate e prospettive individuali, anche quando crediamo di essere neutrali. I bias cognitivi, come il bias di conferma che ci spingono a cercare informazioni a supporto delle nostre convinzioni preesistenti, riducendo la nostra capacità di analizzare una situazione in modo completamente oggettivo. Inoltre, il nostro background culturale, le esperienze passate e le emozioni influenzano continuamente la nostra visione del mondo, anche quando cerchiamo di rimanere imparziali. Questi fattori determinano le nostre decisioni, senza che ce ne rendiamo conto. Un altro esempio è il fenomeno del pregiudizio implicito, dove le preferenze o i bias nascosti si infiltrano nelle nostre valutazioni e giudizi, senza che ne siamo consapevoli. Anche nei contesti professionali e scientifici, la convinzione di essere totalmente imparziali può portare a errori di valutazione. Gli scienziati e i ricercatori, per esempio, possono inconsciamente selezionare o interpretare i dati in modo che supportino le loro ipotesi iniziali. Accettare che l'oggettività assoluta sia irraggiungibile può essere liberatorio. La consapevolezza dei propri bias e pregiudizi è un passo fondamentale verso il miglioramento del nostro processo decisionale. Solo riconoscendo l'influenza dei fattori soggettivi possiamo iniziare a prendere decisioni più informate e a ridurre gli errori derivanti dall'illusione di imparzialità. Io sono Daniele Spreafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
0: E tu? Say wise.

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu,

0: e tu sei wise.
1: It's Just Business. Personaggi ed interpreti del mondo degli affari.
2: Io sono Elle e questo è It's Just Business. Oggi la storia di Anna Bonomi, una grande imprenditrice e un personaggio controverso. Già da giovanissima dovette lottare per il suo stesso riconoscimento, visto che era la figlia illegittima dell'immobiliarista Carlo Bonomi e della portinaia di uno dei suoi palazzi a Milano. Nella Milano del dopoguerra, con una visione molto lucida, iniziò a gettare le basi del suo gruppo, in un business considerato maschile all'epoca, ma forse ancora oggi. Quanti di voi passando da Milano hanno ammirato il Pirellone, uno dei simboli più iconici della città? A realizzarlo fu proprio lei, che in quegli anni completò anche la prima città satellite del capoluogo lombardo, Milano San Felice. Poi diversificò i suoi investimenti, tra cui la Postal Market, la prima società che effettuava vendite per catalogo, ma anche altre società iconiche di quegli anni, come la Rimmel e la Durbans, e ancora partecipazioni in imprese assicurative e istituti di credito. Nei salotti della finanza italiana era soprannominata Lady Finanza, la Gran Sciura dei Danè o Anna di Miracoli. Pare abbia ispirato Franca Valeri per il personaggio di Elvira, l'imprenditrice cinica del film di Dino Risi, Il Vedovo, con un grande Alberto Sordi. Ma nonostante il suo enorme successo, alcuni salotti della Milano Bene le furono preclusi per via delle sue modeste origini. E pensare che il suo secondo marito era anche una persona ben introdotta e, secondo alcuni, un arrampicatore sociale, esattamente come Alberto Sordi, il cretinetti del film. Io sono Elle e vi aspetto alla prossima puntata, sempre qui su Wise Radio.

0: Wise Radio. Greatest hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi del basilico. Sì, proprio lui, la star del pesto, l'erba aromatica che rende la pizza margherita un capolavoro e che, se ascoltate bene, forse ti sussurra complimenti mentre la triti. La sua storia è antichissima, il basilico era già conosciuto dagli Egizi, dai Greci e dai Romani. Il nome stesso deriva dal greco basilikos, che significa regale. Insomma, se fosse un attore vincerebbe l'Oscar ogni anno e poi lo userebbe per pestarsi da solo nel mortaio. Ma perché è considerato un superfood? Il basilico è ricco di antiossidanti, vitamina K e sostanze antinfiammatorie. È un toccasana per il sistema immunitario e aiuta persino la digestione, insomma, è come un personal trainer, ma più profumato e meno incline a farti fare gli squat. In alcune culture si pensava che il basilico avesse poteri magici. Per esempio, nel Medioevo si credeva che potesse attirare fortuna e amore. Oggi attira soprattutto le zanzare, che a quanto pare sono appassionate di cucina italiana. Quindi la prossima volta che usate il basilico, ricordatevi che non è soltanto una pianta aromatica, ma un vero supereroe verde. E con un po' di fortuna, magari, inizierà a volare. O almeno saltare come una foglia ben motivata. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.

0: Wise Radio è Wonder and Wonder.
1: Bentornati su Wise Radio, qui siamo su Wonder and Wonder. Avete mai pensato al viaggio non come una meta da raggiungere, ma come un percorso da vivere? Nel celebre romanzo degli anni 50 di Jack Kerouac, On the Road, si celebra proprio questo, l'essenza pura del viaggio, il fascino della strada, il classico road trip. Questo tipo di esperienza incarna al meglio lo spirito di libertà e apertura verso le infinite possibilità della vita. Durante un road trip tutto può accadere, le strade, i percorsi e perfino le destinazioni possono cambiare inaspettatamente. Anche di fronte agli imprevisti, ciò che conta è abbandonarsi alla leggerezza d'animo, quella stessa che ci spinge a trovare soluzioni creative e a scoprire nuove opportunità. È un viaggio di liberazione, ma anche di ribellione verso le convenzioni sociali. On the Road racconta un'avventura in macchina attraverso gli Stati Uniti. Un viaggio che parte da New York e attraversa città come Denver, New Orleans, San Francisco, fino a spingersi ai confini con il Messico. Ma il vero fulcro non è solo il movimento fisico, ma la scoperta di se stessi e la ricerca di un'identità che la stessa strada rappresenta. A fare da colonna sonora a questa esplorazione ci sono le note del jazz, con brani di leggende come Louis Armstrong e Charlie Parker. Quindi anche la musica diventa parte integrante dell'esperienza, esprimendo l'anima ribelle, improvvisata e autentica del viaggio. Spesso tendiamo a pianificare ogni dettaglio della nostra vita, perdendo così lo spirito di libertà che è anche quello che ci permette di sorprenderci. Quale modo migliore allora per riscoprire quella parte selvaggia e autentica di noi stessi se non intraprendendo un road trip? Quindi salite in macchina, lasciate le mappe a casa e partite, magari senza nemmeno una destinazione, perché alla fine, a volte, è proprio la strada la destinazione. Qui era la vostra Ludovica e siamo su Wonder & Wonder. Al prossimo viaggio!
2: E tu sei wise?

Stai ascoltando Wise Radio, la voce di Wise Society. Storie vere, progetti sostenibili, persone che innovano con passione. Ogni giorno, tante idee per ispirarti e pensare ad un futuro migliore. Questa è Wise Radio.

0: Wise Radio, Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio portarvi nel cuore dell'Africa per scoprire un superfood leggendario, il frutto del baobab. Avete presente quegli alberi giganteschi con tronchi così larghi che ci vorrebbe un'intera squadra di amici per abbracciarli? Ecco, proprio da lì arriva questo frutto magico. Il baobab è conosciuto come l'albero della vita perché fornisce cibo, acqua e riparo alle popolazioni africane da migliaia di anni. Ma il suo frutto, nascosto in un guscio duro e legnoso, è un vero tesoro di salute. Gli antichi africani lo utilizzavano come rimedio naturale per rinforzare il corpo e combattere la fatica. Insomma, una specie di pozione energetica ante litteram. Ma com'è finito nei nostri smoothies e yogurt? La polpa del frutto di baobab è naturalmente essiccata all'interno del guscio, quindi basta aprirlo, polverizzarla ed ecco un superfood pronto all'uso. Ricco di vitamine C e sia chiaro non è una gara, ma ne ha 6 volte più delle arance. Fibre e antiossidanti aiutano pure a rafforzare il sistema immunitario, migliorando la digestione e aumentando l'energia. Negli ultimi anni la polvere di baobab è diventata popolare tra gli amanti del benessere di tutto il mondo. Si può aggiungere a frullati, yogurt, dolci e persino all'acqua per una bevanda rinfrescante. Insomma, siete pronti a lasciarvi trasportare da questa ventata di esotismo e provare un po' di magia africana? Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata.

0: Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, sono Daniele Spreafico e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo dell'influenza dei colori sulle emozioni e sul comportamento. I colori non sono solo elementi visivi, influenzano il nostro umore, il nostro comportamento e persino le nostre decisioni. La psicologia del colore studia il modo in cui il nostro cervello reagisce ai diversi colori e a come questi vengono usati in ambiti come la pubblicità, la moda e il design. Alcuni colori hanno effetti universali. Il rosso, ad esempio, attira l'attenzione e aumenta la frequenza cardiaca, motivo per cui è usato nei segnali di pericolo e nei marchi dei fast food. Il blu, invece, trasmette calma e fiducia, rendendolo popolare nei loghi aziendali. Il giallo, invece, è associato all'ottimismo, ma può anche causare ansia se usato in eccesso. La percezione dei colori è anche culturale. In Occidente il bianco rappresenta la purezza, mentre in alcune culture asiatiche è il colore del lutto. Insomma, i colori influenzano anche il nostro comportamento. Esperimenti dimostrano che le stanze dipinte di verde aiutano la concentrazione, mentre le luci blu riducono il crimine negli spazi pubblici. Persino la scelta dei colori negli abiti può influenzare il modo in cui gli altri ci percepiscono. Conoscere il potere del colore ci aiuta a usarlo in maniera più strategica per migliorare la nostra vita quotidiana. Io sono Daniele Spreafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
0: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: E tu sei Wise.
1: Wise Radio. Greatest hits.
2: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi di qualcosa di dolce, succoso, pronto a rendere le vostre giornate migliori. E no, non sono io. La pesca. Un frutto così perfetto che sembra disegnato da un artista rinascimentale in preda a un attacco di cerchi. La pesca viene dalla Cina, dove era considerata simbolo di immortalità. Cioè gli antichi credevano che mangiarne abbastanza potesse rendere eterni. Noi non sappiamo se funzioni, ma se vedete qualcuno al supermercato comprare 300 kg di pesche, magari chiedetegli quanti anni ha. Ma perché la pesca è un superfood? Perché è ricca di vitamine A, C e antiossidanti, che fanno bene alla pelle e alla vista. E vogliamo parlare del suo profumo? Incredibile. C'è chi dice che annusare una pesca aiuti a rilassarsi. Il problema è che se lo fai troppo a lungo in un fruttivendolo, rischi che qualcuno chiami la sicurezza. Ah, e attenzione al nocciolo! È duro come la vita quando dimentichi il codice del bancomat davanti a 8 persone in coda. Se provi a morderlo, finirai per testare di persona la resistenza dell'odontoiatria moderna. Quindi amici, onoriamo la pesca per il superfood che è. E se vi capita di trovarne una con una forma strana, non giudicatela. Anche lei ha diritto di essere bella. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greg.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Siamo tutti esploratori, non ve l'hanno mai detto? Beh, parola dell'esploratore Max Calderan, che insieme con gli amici di Radio Wise vi accompagnerà in questo percorso, dove vi racconterò i segreti e anche alcune tecniche e cosa fare per riuscire ad essere 24 ore al giorno e per tutta la vita esploratori. È sufficiente essere curiosi e avere un desiderio fortissimo di vivere mille vite in una sola.
0: Explorers con Max Calderan, ogni giovedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu?

0: Wise Radio è Wonder and Wonder.
1: Benvenuti su Wise Radio, in questa nuova puntata di Wonder and Wonder. Oggi vi porto nella splendida Cartagena, perla della costa caraibica colombiana. Fondata nel 1533 dagli spagnoli, Cartagena è stata per secoli un importante porto coloniale, crocevia di culture e commerci. Il cuore pulsante della città è il centro storico, circondato da possenti mura difensive. Passeggiando per le strade acciottolate, si rimane incantati dalle case coloniali, dai colori vivaci e adornate con balconi fioriti. A pochi passi, il quartiere di Getsemaní offre un'atmosfera bohemienne unica. Un tempo una zona popolare, oggi il fulcro di una scena artistica, con murali scolorati e piazze animate da musica e danze. Non lontano dalla città, le isole del Rosario offrono spiagge di sabbia bianca e acque cristalline, ideale per lo snorkeling ma anche per il relax. Cartagena è un luogo dove storia, cultura e bellezza si fondono armoniosamente, offrendo al viaggiatore un'esperienza indimenticabile. Qui era la vostra Ludovica e vi aspetto per un altro viaggio insieme su Wonder & Wonder.
2: E tu sei wise?

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi di un superfood profumato, rinfrescante e così invadente che potrebbe tranquillamente candidarsi alle elezioni. La menta. La menta ha una storia antichissima, gli egizi la usavano già 3000 anni fa, i greci la mettevano nei bagni e i romani la sfregavano sui tavoli prima dei banchetti. Perché? Per profumare l'aria? O per coprire tracce del decimo bicchiere di vino? Il mistero rimane. Secondo la mitologia, la ninfa Menta fu trasformata in una pianta da Persefone, gelosa delle attenzioni di Ade. Il risultato? Beh, lei divenne l'ingrediente per i mojito, mentre Persefone continua a rosicare. Ma perché la menta è un superfood? Perché aiuta la digestione, allevia il mal di testa e ha proprietà antibatteriche, insomma, è come un medico in foglie. E sapete che esistono più di 600 varietà di menta? Se mai vi siete sentiti inutili, ricordate che esiste un botanico da qualche parte che ha dovuto catalogarle tutte, senza perdere la sanità mentale. Attenzione però, la menta è così resistente che può conquistare un giardino intero. Se la pianti senza controllo, in 6 mesi potrebbe sostituire il prato, il vialetto e forse anche il garage. Se un giorno trovate la vostra auto coperta di foglie di menta, beh, ormai è troppo tardi. Quindi onore alla menta, è fresca, utile e sempre presente, più di quanto si possa dire di alcune persone. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.

C'è una community dove le buone idee diventano azioni, dove sostenibilità, innovazione e benessere si incontrano per cambiare il mondo, un passo alla volta. Questa è Wise Radio.

0: Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, sono Daniele Sprafico e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo di ciò che ci spinge a vedere solo ciò che vogliamo. Avete mai cercato disperatamente un oggetto per poi scoprire che era davanti a voi per tutto il tempo? Questo fenomeno si chiama attenzione selettiva e dimostra che il nostro cervello non registra tutto ciò che ci circonda, ma filtra le informazioni in base a ciò che considera rilevante. Un famoso esperimento che dimostra questo effetto avvenne quando ai partecipanti venne chiesto di contare i passaggi di una palla tra una persona con maglia bianca ed un'altra. Presi dal compito, non si accorgono che un uomo vestito da gorilla passò attraverso la scena. Questo fenomeno, chiamato cecità da disattenzione, mostra come il cervello ignori elementi non ritenuti importanti. L'attenzione selettiva ci aiuta a concentrarci, ma può anche distorcere la realtà. Ad esempio, se crediamo che una persona sia scortese, noteremo in lei solo comportamenti che confermano quest'idea, ignorando quelli gentili. Questo meccanismo influisce sulle nostre decisioni e sulle percezioni quotidiane, rendendoci vulnerabili alla manipolazione pubblicitaria e ai pregiudizi. Essere consapevoli di come funziona la nostra attenzione ci aiuta a vedere la realtà in modo più completo e obiettivo. Io sono Daniele Sprafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
2: E tu sei wise?

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Lara Casati e vi aspetto con la mia rubrica dedicata al Feng Shui ogni lunedì alle 10 e alle 18. Vi porterò a scoprire il Feng Shui come strumento di lettura e trasformazione della nostra vita. Attraverso l'osservazione degli spazi in cui viviamo, impareremo a riconoscere ciò che la casa racconta di noi: blocchi, risorse, fasi di passaggio e potenzialità ancora inespresse. Questa rubrica è un invito ad abitare la casa e la vita in modo più consapevole, autentico e allineato alla parte più profonda di noi stessi. Vi aspetto ogni lunedì pomeriggio qui su Wise Radio.
0: Feng Shui con Lara Casati, ogni lunedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

0: It's Just Business. Personaggi ed interpreti del mondo degli affari.
1: Io sono Elle e questo è It's Just Business. Per tutti gli appassionati di podcast, oggi parleremo di TED, l'ente no profit che dietro lo slogan Idee che meritano di essere condivise, da oltre 40 anni organizza in tutto il mondo conferenze, anche online, gratuite, per promuovere una conoscenza scientifica accessibile a tutti. Motore di questa organizzazione da oltre 20 anni è Chris Anderson, che è anche autore di un libro utopistico dal titolo Generosità contagiosa. Secondo Chris Anderson, sono due i fattori chiave che possono dare una spinta alla generosità: lo spirito emulativo, tipico degli esseri umani, e la connettività dell'era moderna. Un comportamento generoso che attraverso internet viene conosciuto, imitato e poi a sua volta ricondiviso. E sono moltissimi gli esempi che dimostrano che tutto ciò funziona, sia a livello individuale che di business. Occorre smettere di pensare ad internet come ad una spirale di tossicità, disinformazione e divisione, e apprezzarne invece la capacità di consentire contagi di ogni tipo. E questo cambio di rotta diventa particolarmente urgente in questo momento, in cui siamo agli albori di una tecnologia nuova come quella dell'intelligenza artificiale, che trae il proprio modello comportamentale e la propria conoscenza proprio da internet. Cerchiamo quindi di condividere una versione più gentile e positiva di noi. Io sono Elle e vi aspetto alla prossima puntata, sempre qui su Wise Radio.

0: Behind. Tutte le curiosità dietro la musica.
1: Bentornati, io sono Charlene Williams per Behind. Oggi svegliamo la curiosità dietro Chicken Grease, uno dei brani iconici di D'Angelo, tratto dal suo secondo album Voodoo del 2000. Questo pezzo è un capolavoro di neo soul, un mix di funk, jazz e R&B che ha rivoluzionato la scena musicale. Ma sapete perché si chiama così? Il titolo Chicken Grease fa riferimento a un termine gergale usato dai musicisti per descrivere un groove particolare, quel suono scivolato e fluido che ricorda il movimento delle dita sulla corda di una chitarra funk. È un'espressione che cattura l'essenza della spontaneità e dell'energia pura. La canzone è stata registrata in analogico per mantenere quel calore e quel profondità tipici del vintage. Il basso, suonato da Pino Palladino, è un elemento chiave. Il suo andamento sinuoso e ipnotico guida l'intero brano. La voce di D'Angelo, poi, è un mix di sensualità, potenza, capace di trasportarci in un'atmosfera unica. Durante la sessione di registrazione, D'Angelo e la sua band hanno privilegiato l'improvvisazione, creando un sound organico e vivo. Questa spiega perché Chicken Grease sembra così fresca e immediata, come se fosse suonata in diretta per noi. Un brano che non invecchia mai, capace di farci ballare e sognare. E ora lasciamo che sia la musica a parlare. Ecco a voi Chicken Grease di D'Angelo. Io sono Charlene Williams per Behind. Until next time. Bye.

Wise Radio.

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Paolo Ricci e ci sentiremo ogni martedì alle 10 e alle 18 con Joy Time, una rubrica radiofonica dedicata al benessere quotidiano, alla gioia possibile e alla leggerezza consapevole. È un appuntamento per ricordarci che stare bene non è un lusso, ma una competenza che si può allenare. Racconti, esempi di vita, spunti pratici e piccoli esercizi di consapevolezza. Tutto questo è Joy Time, imparare a rallentare, respirare, ridere, ascoltarsi e ritrovare il piacere delle cose semplici. Joy Time, è tempo di gioia, è tempo per te. Ci sentiamo su Wise Radio.
0: Joy Time con Paolo Ricci, ogni martedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

Rise Radio, music for the future.

Essere Wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare, una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere Wise significa costruire valore per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu, sei Wise?

0: Un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Gianluca Tescione e sono un business coach, formatore e autore italiano, attivo nell'ambito della leadership, dello sviluppo umano e della trasformazione culturale nelle organizzazioni. Vi aspetto ogni mercoledì alle 10 e alle 18 per parlare di coaching e sostenibilità. Non parliamo solo di ecologia o cambiamento climatico, parliamo di sostenibilità interiore, relazionale, professionale, perché sostenere gli altri comincia dal sostenere noi stessi. Empower You, dove il coaching incontra la sostenibilità. Vi aspetto qui, su Wise Radio.
0: Empower You, con Gianluca Tescione, ogni mercoledì alle 10 e alle 18, su Wise Radio. E tu? Sei wise?

Essere wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare. Una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere wise significa costruire valore per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu, sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: Un motivo in più per essere wise.
1: Ognuno di noi è energia allo stato puro. Il corpo rappresenta la manifestazione più grossolana dell'energia. Energy Flow, mente e corpo in movimento. La rubrica che ti aiuta a comprendere come il corpo, la mente e il respiro dialogano tra loro per sostenere la tua vitalità.
0: Enzo Ventimiglia ti aspetta tutti i venerdì alle 10 e alle 18 con Energy Flow, mente e corpo in movimento. E tu? Sei wise?

Hai mai pensato che ogni cambiamento incomincia da te? Con le tue scelte, le tue idee, il tuo modo di vivere? Perché il futuro inizia da chi sceglie di agire, oggi. Wise Radio ti racconta ogni giorno come costruire un futuro migliore e ti invita a farne parte. Questa è Wise Radio.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Siamo tutti esploratori, non ve l'hanno mai detto? Beh, parola dell'esploratore Max Calderan, che insieme con gli amici di Radio Wise vi accompagnerà in questo percorso, dove vi racconterò i segreti e anche alcune tecniche e cosa fare per riuscire ad essere 24 ore al giorno e per tutta la vita esploratori. È sufficiente essere curiosi e avere un desiderio fortissimo di vivere mille vite in una sola.
0: Explorers con Max Calderan, ogni giovedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu? Sei wise?

Stai ascoltando Wise Radio, la voce di Wise Society. Storie vere, progetti sostenibili, persone che innovano con passione. Ogni giorno, tante idee per ispirarti e pensare ad un futuro migliore. Questa è Wise Radio.

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: Empower You con Gianluca Tescione.
1: Si pensa alla sostenibilità sempre in chiave ambientalista, con un focus sul clima e sul pianeta. Se però ci soffermiamo un attimo a riflettere, possiamo facilmente comprendere che la sostenibilità la troviamo anche in altre dinamiche della nostra vita. Il lavoro, la famiglia, la salute, il denaro, la vita, tanto per citarne alcune. Ciao, sono Gianluca Tescione e sono un business coach, formatore e autore italiano, attivo nell'ambito della leadership, dello sviluppo umano e della trasformazione culturale nelle organizzazioni. Il mio lavoro si concentra sul tema della leadership autentica, di cui sono ideatore e principale divulgatore. Questa trasmissione vuole trovare lo spazio dove la sostenibilità incontra il coaching e dove ogni parola prova a lasciare il mondo e chi lo abita un po' meglio di come era prima. In ogni puntata ti accompagnerò in un viaggio tra consapevolezza, scelte autentiche e piccoli gesti che fanno grande la differenza. Qui non parliamo solo di ecologia o cambiamento climatico, parliamo di sostenibilità interiore, relazionale, professionale. Perché sostenere gli altri comincia dal sostenere noi stessi. Benvenuti a Empower You, dove il coaching incontra la sostenibilità. La parola di oggi è innovazione. È una delle parole più abusate del nostro tempo. La leggiamo nelle pubblicità dei telefonini, nei piani industriali, sulle etichette dei detersivi. Tutto innovativo, tutto è smart, tutto è 2.0. Ma a forza di usarla, per vendere prodotti rischiamo di svuotarla del suo significato profondo. E qual è questo significato? Innovazione deriva dal latino innovare, che significa letteralmente fare nuovo, rinnovare. Attenzione però, innovare non è soltanto introdurre tecnologie o strumenti inediti, non è solo comprare l'ultimo modello di auto elettrica o scaricare l'app del momento. Innovare è un atto mentale, è cambiare prospettiva. È guardare ciò che già esiste e che magari abbiamo sotto il naso da anni con occhi diversi, più ampi, più freschi. Spesso pensiamo che l'innovazione nasca nella Silicon Valley, tra garage e grattacieli di vetro. Ma la verità è che il più grande laboratorio di ricerca e sviluppo del mondo è aperto da miliardi di anni e si chiama natura. La natura stessa è la prima instancabile innovatrice. Non si ferma mai. Sperimenta, adatta, ottimizza. Pensa al girasole. Sembra un fiore semplice, vero? Eppure ha sviluppato una tecnologia solare incredibilmente sofisticata, l'eliotropismo. Ha la capacità di seguire il sole durante l'arco della giornata, ruotando il proprio pannello per ottimizzare l'assorbimento di energia. Nessun ingegnere gli ha mai insegnato come fare. Ha innovato per sopravvivere meglio. O pensa ancora alle api. Milioni di anni prima che noi inventassimo il GPS o Google Maps, le api hanno inventato un linguaggio fatto di danze. Con la danza dell'addome, un'ape esploratrice riesce a comunicare alle compagne la distanza esatta, la direzione precisa rispetto al sole e persino la qualità di fonte di cibo. È un sistema di trasmissione dati a banda larga, senza cavi e senza wifi. Questo ci insegna una lezione fondamentale. L'innovazione non significa rompere con il passato o distruggere ciò che c'era prima. Significa evolvere rispettandolo. Significa prendere ciò che funziona e portarlo a un livello successivo. 1, 2, 3.

0: Empower You con Gianluca Tescione.
1: E di nuovo qui dopo quest'altra pausa musicale a parlare di innovazione. Nella storia umana l'innovazione ha segnato interi periodi, tracciando il confine tra un'epoca e l'altra. La rivoluzione industriale ha cambiato per sempre il volto del lavoro, spostando l'umanità dai campi alle fabbriche. Internet ha trasformato la comunicazione rendendo il mondo un villaggio globale, dove le informazioni viaggiano alla velocità della luce. E oggi? Oggi le energie rinnovabili stanno ridefinendo il concetto stesso di progresso, dimostrando che possiamo produrre energia senza bruciare il nostro futuro. Ma c'è un punto cruciale che spesso dimentichiamo. L'innovazione non è neutra. Ogni innovazione autentica nasce da un bisogno reale, ma porta con sé una responsabilità enorme. Possiamo innovare per costruire armi più letali o per curare malattie incurabili. Possiamo innovare per creare algoritmi che ci rendono dipendenti dagli schermi o tecnologie che ci liberano dal lavoro pesante. L'innovazione senza coscienza non è progresso, è solo velocità. E correre più forte nella direzione sbagliata non serve a nessuno.
0: State ascoltando Wise Radio.

0: Empower You con Gianluca Tescione.
1: Di nuovo qui a parlare di innovazione dopo quest'altra pausa musicale. Scendiamo dai grandi sistemi e arriviamo nelle nostre cucine, nei nostri uffici e nelle nostre vite. Nella vita quotidiana l'innovazione può essere e deve essere piccola e personale. Non devi inventare il nuovo iPhone per essere un innovatore. Innovare può significare trovare un nuovo modo per organizzare il tempo in famiglia. Magari, per esempio, spegnendo tutti i cellulari dalle 20 alle 21 per riscoprire il piacere di parlare davvero. Questa è un'innovazione sociale potentissima. Può essere scoprire una ricetta che riduce gli sprechi alimentari, trasformando il pane raffermo o le bucce di verdura in piatti gourmet. Sta innovando il tuo rapporto con le risorse. Può essere scegliere di muoversi in città in bicicletta invece che in auto, cambiando il tuo percorso abituale e vedendo la città con occhi diversi, sentendo i profumi e il vento tra i capelli. Sembrano gesti piccoli, quasi banali, ma sono gesti che, messi insieme, hanno la forza di trasformare le abitudini collettive. Un oceano è fatto di tante gocce e una rivoluzione è fatta di tante piccole innovazioni quotidiane. Infatti, in chiave sostenibile, innovare assume un significato ancora più profondo. Significa smettere di chiedersi solo cosa posso fare di nuovo? E questa domanda non è solo di marketing. È la domanda di sostenibilità. È quale impatto avrà questo nuovo sul futuro? È una lente speciale, una lente che ci spinge a valutare le conseguenze a lungo termine delle nostre scelte. Ci costringe a guardare oltre l'immediato vantaggio o la comodità del momento. Ci aiuta a capire se stiamo costruendo verso il progresso qualcosa che arricchisce la vita o se stiamo solo creando complicazioni, rifiuti futuri e problemi per chi verrà dopo di noi. L'innovazione sostenibile è quella che risolve un problema oggi senza crearne uno più grande domani. È l'intelligenza che si fa carico del suo tempo.

0: Empower You con Gianluca Tescione.
1: Ed eccoci per l'ultimo pezzo, quello che ci porta come al solito alla sfida, alla call to action per voi che ci ascoltate. Voglio invitarvi a diventare piccoli designer della vostra vita. Individua un ambito della tua vita, che sia lavoro, casa, relazione,

0: Wise Radio, Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi della NOA. O cerimoia, o gravidiola, a seconda di quanto voi vogliate confondere chi vi ascolta. È un frutto tropicale con una storia lunga e misteriosa. Gli Inca la veneravano come dono degli dei e considerando che questi stessi chiedevano agli dei sacrifici umani, direi che la loro dieta era l'ultima delle preoccupazioni. Esteticamente la nona sembra un incrocio tra un carciofo e un drago, ma dentro nasconde una polpa morbida e dolcissima. Dal sapore che mescola banana, ananas e vaniglia, un po' come un dessert naturale se madre natura avesse studiato pasticceria anziché disastri climatici. Dal punto di vista nutrizionale è una bomba di vitamina C, fibre e antiossidanti, quelli che combattono i radicali liberi con la stessa determinazione con cui tu cerchi di evitare le riunioni su Zoom. Alcuni studi suggeriscono addirittura che possa avere proprietà anticancerogene, ma no, non è la bacchetta magica della salute, se lo fosse i farmacisti venderebbero frappe di annone invece che medicine. Ma attenzione, i semi sono tossici e contengono alcaloidi neurotossici, quindi se l'idea era di piantarne uno e fare il contadino zen, forse è meglio che ti dedichi al basilico. La nona è uno di quei frutti che dimostra come la natura sappia essere generosa e inquietante allo stesso tempo. Un po' come il mare, bellissimo, ma se non stai attento, qualcosa di nascosto ti porterà via. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei wise?

0: Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei wise?
1: I don't wanna lie, can we be honest?

0: Joy Time con Paolo Ricci.
1: Ciao, sono Paolo Ricci, maestro della gioia. Mi occupo di pratiche di benessere corporee come lo yoga della risata ed altre che scoprirai di volta in volta. E in questa rubrica vi condurrò in un viaggio alla scoperta lungo i meridiani ed i paralleli dello star bene della gioia. Benvenuti e bentrovati nella mia rubrica dedicata al benessere. Joy Time, dove il benessere non è una meta da raggiungere, ma un'esperienza da abitare. Oggi vi parlo di quanto si riesca a provare benessere utilizzando due attitudini come la gratitudine e l'apprezzamento. La gratitudine non è una parola, è uno sguardo. Quante volte nella giornata diciamo mi manca questo, non va bene quello, devo ancora sistemare? E se ti dicessi che non è quello che ti succede, ma quello che scegli di vedere? Sì, una grande differenza sta proprio in questo. La gratitudine non è qualcosa di buonista, non è dire che va tutto bene quando non è vero. No, la gratitudine è una posizione interiore. Equivale ad allenare lo sguardo a riconoscere ciò che già c'è. E qui entra in ballo lo sport educativo, perché nello sport che vivo ogni giorno con i ragazzi la differenza non la fa chi è più bravo, la fa chi riesce a vedere il passo fatto, non solo quello che manca. Mi torna in mente di una bambina che alla fine della lezione era arrabbiata. Non mi è riuscito niente oggi, diceva. E io le ho chiesto, ma sei sicura? Proprio niente? E lì silenzio. Poi mi ha guardato e mi ha detto, beh, sono salita da sola sulla trave. E lì è cambiato tutto. Il volto, la postura, l'energia di quella bambina. Non era cambiato quello che aveva fatto. Era cambiato quello che aveva scelto di vedere. E allora adesso ti lascio con una domanda. Oggi, cosa stai non vedendo che invece c'è già? Respira e portalo con te dopo questa piccola pausa musicale. 1, 2, 3.

Eccoci ritornati dopo la pausa musicale ed aver ascoltato un brano meraviglioso. Apprezzare, ovvero l'arte di dare valore a ciò che c'è. Prima abbiamo parlato di gratitudine, ora facciamo un passo in più, andiamo ancora un po' più avanti. Perché essere grati è riconoscere, mentre invece apprezzare, fate bene attenzione, è dare valore. Penso spesso agli insegnanti con cui lavoro. Loro entrano in classe e vedono chi non ascolta, chi disturba, chi non segue e piano piano andando dietro a queste cose si svuotano. Ma quando iniziamo a lavorare insieme, in effetti succede qualcosa. Impariamo a spostare lo sguardo, non ignoriamo le difficoltà, ma iniziamo a vedere anche ciò che funziona. Una docente un giorno mi disse: Paolo, oggi ho provato una cosa diversa. Invece di richiamare subito chi disturbava, ho iniziato dicendo: voglio dire grazie a chi oggi è già pronto. Dopodiché mi ha detto: non è cambiata la classe, sono cambiata io. E poi qualcosa di conseguenza si è mosso. In effetti l'energia segue lo sguardo. L'energia va dove va la nostra attenzione. Questo è un passaggio fondamentale ed è un passaggio che ci porta a muoverci ad agio, dove ad agio è il metodo che utilizzo, l'acronimo di accogliere, divertire, disciplina, ascoltare, gioia, gioco, includere ed opportunità. Ecco, proprio in questo acronimo è anche qui che accogli, che tu ascolti e poi restituisci valore, perché quando qualcuno si sente visto, inizia a trasformarsi. E allora adesso prova a fare quest'oggi, trova una persona e falle sentire che la apprezzi davvero, ma non con quel senso di educazione, ma con il senso di presenza. E poi guarda che cosa succede. Siamo pronti per un'altra piccola pausa, il tempo di ascoltare un altro brano. Wise Radio.

0: Eccoci ritornati dopo l'ascolto di un altro brano meraviglioso. La gratitudine cambia l'energia e cambia anche la vita. C'è una cosa che ho imparato negli anni: la gratitudine non cambia solo i pensieri, non va ad intaccare solo la nostra mente, cambia proprio l'energia con cui vivi. Quando sei nella lamentela, il corpo si chiude. Quando sei nella gratitudine, il corpo invece si apre. E questo si sente dove? Nelle relazioni, nel lavoro e nella vita. Ci sono stati momenti, anche per me, in cui era più facile vedere quello che non funzionava. Magari progetti che erano fermi, persone che non mi capivano o non volevano capirmi, tanta fatica nell'andare avanti. Poi ho iniziato una pratica semplice. Ogni sera, tre cose per cui dire grazie. All'inizio queste cose erano piccole: un sorriso, una lezione andata bene, una telefonata inaspettata. Poi qualcosa è cambiato, ma non perché la vita fosse perfetta, ma perché io ero più presente alla vita. E allora voglio lasciarti un invito semplice. Stasera, perché non iniziare prima di addormentarti? Prova a fermarti un minuto e trova tre cose per cui dire grazie. Non serve che siano grandi, serve che siano vere. Questo perché? Perché la gioia non arriva quando tutto è perfetto. Arriva quando inizi a dire: questo è già abbastanza. Io sono Paolo Ricci e questo è Joy Time. Divertiti a scoprire il benessere anche attraverso un semplice grazie. La nostra tappa del viaggio di oggi si conclude qui. Vi aspetto su Wise Radio per la prossima puntata. Vi parlerò di quanto sia importante imparare a festeggiare e celebrare di più, non solo i nostri compleanni. Se avete domande, curiosità o altro, scrivete o mandate un WhatsApp alla redazione al numero 351 78 29 903. Vi ricordo anche che se vi siete persi qualche puntata della mia rubrica, potete trovarla sempre disponibile sul sito web della radio, nella sezione rubriche. Grazie ancora per essere stati con me e alla prossima.
1: Wise Radio, music for the future.

0: ad abitare la casa e la vita in modo più consapevole, autentico e allineato alla parte più profonda di noi stessi. Vi aspetto ogni lunedì pomeriggio qui su Wise Radio.
1: Feng Shui con Lara Casati, ogni lunedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi del peperoncino di diamante. Se il cibo fosse una gara di personalità, il peperoncino di diamante sarebbe quel tipo che arriva, saluta tutti con un sorriso e poi ti lascia senza fiato. Questo piccolo ma potentissimo simbolo della Calabria è molto più di un semplice condimento, è un vero superfood italiano, capace di dare sprint al metabolismo e infiammare, nel senso buono, ogni piatto. Coltivato sulle coste soleggiate di Diamante, il peperoncino locale si distingue per il suo colore intenso, l'aroma inconfondibile e quel piccante che sa essere seducente. Ma oltre al gusto, è un concentrato di benessere, ricco di capscaina, migliora la circolazione, aiuta la digestione e pare pure che abbia effetti afrodisiaci, sì sì, ma solo se il tuo partner trova sexy il colore viola che assumi mentre soffochi. È ovviamente il protagonista indiscusso del Festival del Peperoncino di Diamante, che è l'unico evento dove piangere per il cibo è considerato un complimento. La sfera di questo peperoncino però è antica e speziata quanto il suo sapore. Arrivato in Calabria dopo la scoperta dell'America, è diventato subito un ingrediente essenziale nella cucina locale, dall'anduia ai piatti di pesce. E poi diciamolo, in una regione dove il sole picchia forte, anche il cibo non poteva essere da meno. Esiste persino un'Accademia del Peperoncino, a Diamante, che studia e celebra questo piccolo re del gusto. Insomma, un peperoncino con laurea e master. Alla fine possiamo dirlo, il peperoncino di Diamante non è solo piccante, è un'esperienza che lascia il segno. Ne metti troppo nel piatto? Complimenti! Ora il tuo pasto è una punizione divina. E ricordate che in Calabria lo danno anche ai bambini, per selezionare geneticamente i più forti. Direi che quindi è meglio farselo come alleato piuttosto che come nemico. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: E tu sei wise.
1: Lama Meshul Rinpoche presents Inner Peace.
2: Ogni cosa che noi viviamo, ogni attività che svolgiamo, ogni cosa che viviamo ha praticamente tre aspetti da tenere in considerazione. C'è che cosa facciamo a livello esterno, fisico, c'è l'attitudine con la quale noi lo facciamo e poi c'è in che modo quella esperienza ci trasforma. Quindi chi diventiamo noi dinanzi a quell'esperienza? Perché qualunque interazione che noi facciamo, inevitabilmente alla fine di quell'interazione noi siamo trasformati. Inevitabilmente. Perciò per me la cosa più importante non è tanto quello che faccio, non è neanche tanto come lo faccio, anche se tutti e due sono importanti, ma la cosa più importante è chi io divento dinanzi a quello che dell'esperienza che ho. E questo fa totalmente la differenza.

0: Feng Shui, Feng Shui, Feng Shui con Lara Casati.
1: Ciao a tutti, sono Lara Casati e benvenuti a questa nuova puntata di Feng Shui, abitare l'armonia. Nella scorsa puntata vi ho parlato del Tao, delle polarità Yin e Yang e dei cinque elementi. Oggi entriamo più nel concreto, imparando a riconoscere questi elementi nella realtà che ci circonda e anche nel corpo umano, perché il Feng Shui non riguarda solo gli spazi, ma il modo in cui l'energia si manifesta nella vita quotidiana. Prima di proseguire è importante fare una precisazione. Non è semplice spiegare concetti così profondi e apparentemente astratti, soprattutto senza il supporto di immagini, schemi o fotografie che potrebbero renderli ancora più immediati. Inoltre, ciò che vi ho raccontato in queste 11 puntate deriva dal Feng Shui classico, dalla mia esperienza personale e della contaminazione con il coaching vibrazionale, che mi ha permesso di rendere il Feng Shui ancora più efficace come strumento per favorire un benessere davvero olistico. I concetti che ho condiviso rappresentano però solo una piccola parte di un sistema molto più ampio e complesso. Ad esempio, le cinque energie in realtà andrebbero considerate anche nei loro aspetti yin e yang, diventando quindi 10. Allo stesso modo, le direzioni prese in considerazione, un'analisi completa del Feng Shui, sono 8 più il centro, e non soltanto 4 come abbiamo visto finora. Questo non significa che quanto spiegato finora sia inesatto, semplicemente si tratta di una semplificazione utile per avere un primo approccio chiaro e accessibile. Alle 8 direzioni, nord, nord-est, est, sud-est, sud, sud-ovest, ovest e nord-ovest, sono associati i 3 grammi. Nella scorsa puntata vi ho parlato dei digrammi formati da 2 linee. La linea continua rappresenta lo yang, mentre la linea spezzata rappresenta lo yin. Dalla combinazione di yin e yang nascono 4 digrammi fondamentali. Dalla loro evoluzione si sviluppano in 3 grammi, costituiti da 3 linee, che vengono distribuiti lungo il Tao secondo un ordine preciso. Non entro qui nel dettaglio di questo schema perché richiederebbe molto, molto tempo per spiegare con che criterio questi trigrammi vengono collocati in una determinata posizione. Dalla combinazione dei trigrammi nascono poi gli esagrammi, simboli utilizzati da oltre 3.000 anni per interpretare le situazioni della vita, le fasi del cambiamento e diversi momenti del processo evolutivo dell'energia. Attraverso metodi specifici è possibile consultare gli I Ching. È importante chiarire che non si tratta di uno strumento per predire il futuro in modo rigido, ma di una guida che aiuta a comprendere la qualità del momento presente e la direzione verso cui una situazione può evolvere. Gli I Ching, cioè l'insieme degli esagrammi, rappresentano quindi una mappa simbolica per comprendere i cambiamenti della vita, basata sull'osservazione delle leggi naturali che regolano l'universo. Un altro tema che non ho ancora affrontato è quello delle stelle volanti. Secondo il Feng Shui, l'essere umano, al momento della nascita, acquisisce caratteristiche specifiche legate al giorno, all'ora, luogo in cui nasce, in relazione alle configurazioni energetiche di quel momento. Allo stesso modo, quando uno spazio viene chiuso da 4 pareti e da un tetto, assume una propria identità energetica. Le stelle volanti rappresentano proprio le influenze energetiche che agiscono su un'abitazione nel tempo. Analizzarle permette di comprendere la qualità energetica di uno spazio e, se necessario, intervenire per migliorare situazioni meno favorevoli, così migliorando l'equilibrio e l'armonia. È davvero complesso spiegare in una trasmissione radiofonica concetti così profondi e articolati. Per questo motivo ho scelto di semplificarli, cercando però di non snaturarli né di alterarne il significato originario, con l'intento di renderli però molto più accessibili. L'obiettivo, anzi, è stato proprio quello di fare maggior chiarezza, soprattutto considerando che oggi circolano spesso informazioni frammentarie, imprecise o reinterpretate in modo superficiale. Alcune correnti New Age, ad esempio, hanno contribuito a diffondere una visione del Feng Shui molto distante dalle sue radici filosofiche e culturali, talvolta riducendola a semplici regole estetiche o a credenze poco fondate. Semplificare quindi non significa banalizzare, ma offrire una chiave di lettura chiara e rispettosa di un sapere antico, affinché possa essere compreso e applicato in modo consapevole anche nella vita contemporanea. Ma prima di passare a rassegna i 5 elementi, vi lascio ad un breve momento musicale. Wise Radio. Wise Radio. Wise Radio.

0: Rieccoci con la rubrica Abitare l'armonia. Finalmente entriamo nel vivo dei cinque elementi, uno dei pilastri fondamentali del Feng Shui. Abbiamo già visto che i cinque elementi rappresentano le principali modalità attraverso cui l'energia si manifesta in natura, generate dall'interazione tra Yin e Yang sulla Terra. Quattro di queste energie sono collegate alle direzioni cardinali e agli animali celesti. Il fuoco si trova a sud in alto in corrispondenza del massimo Yang e della Fenice rossa. Il metallo a ovest associato alla Tigre bianca. L'acqua a nord collegata alla Tartaruga nera e il legno a est in relazione al Drago verde. La terra occupa il centro, punto di equilibrio e stabilità, ed è spesso associata al periodo della tarda estate. Gli antichi consideravano l'inizio dell'anno in primavera. Quando la natura ricomincia a manifestarsi, così come l'inizio della giornata, veniva individuato nel momento in cui lo Yang comincia a muoversi all'interno dello Yin profondo della notte, intorno alle 3 del mattino. Per questo motivo, partiamo dall'elemento legno, che rappresenta l'inizio del movimento e della crescita. Quando pensiamo al legno, possiamo immaginare un albero. Le radici affondano nella terra, nello Yin, mentre il tronco e i rami si slanciano verso il cielo, verso lo Yang. È un movimento che va dall'interno verso l'esterno, dal basso verso l'alto. L'energia del legno è associata all'est e porta con sé l'idea di crescita, espansione, curiosità, vitalità e ricerca. È l'energia che ci spinge a evolvere, progettare, immaginare possibilità nuove. Nel corpo umano il legno è collegato al fegato e alla cistifellea, ma anche tendine, legamenti, muscoli, oltre che alla vista le lacrime. Quando questa energia è in equilibrio favorisce la capacità di crescita personale, autoaffermazione, coraggio, flessibilità e adattabilità, proprio come una pianta forte, ma capace di piegarsi al vento. Quando invece è in squilibrio può manifestarsi attraverso rabbia, irritabilità o intolleranza. Nel Feng Shui il colore del legno è il verde, il colore della vegetazione e delle foglie. Inserire il verde negli ambienti favorisce un senso di vitalità, collaborazione, apertura e serenità. Anche le forme verticali richiamano questa energia. Pensiamo agli alberi, ma anche a strutture slanciate verso l'alto, come colonne, torri o edifici alti. La stagione associata è la primavera, il momento della giornata è l'alba, tra le 5 e le 9 del mattino. Mentre la vita umana richiama l'infanzia e la giovinezza, fasi di sviluppo e scoperta. Passando all'elemento fuoco, dal legno nasce appunto il fuoco. Così come dalla primavera si passa naturalmente all'estate. L'energia continua a muoversi verso l'esterno, raggiungendo il massimo della sua espansione. Il fuoco rappresenta la massima espressione dello Yang, il momento in cui la nostra energia è completamente rivolta verso il mondo esterno. È collegato alle relazioni, alla comunicazione, al desiderio di condividere, alla vitalità e alla capacità di entrare in contatto con gli altri. Se l'acqua rappresenta la profondità e l'interiorità, il fuoco rappresenta l'apertura e l'esteriorizzazione. Il fuoco è associato all'estate, al sud, al momento centrale della giornata. Il corpo umano è collegato al cuore, all'intestino tenue, alla circolazione sanguigna e al metabolismo. Quando questa energia armonica porta entusiasmo, gioia, motivazione, chiarezza mentale e capacità di relazione. Quando è in squilibrio può manifestarsi con ansia, agitazione, eccessiva agitazione oppure al contrario con mancanza di entusiasmo. I colori del fuoco sono il rosso, l'arancione, il viola, l'indaco e l'oro. Tonalità intense che stimolano movimento, espressione e dinamismo negli ambienti, ma anche, se usate in eccesso, possono accentuare tensione o impulsività. La forma è associata a quella triangolare o appuntita, come una fiamma o una cima di una montagna. L'orario collegato al fuoco va dalle 9 alle 15, il momento in cui la luce e l'attività raggiungono il loro apice. Dopo la forte espansione del legno e la massima apertura del fuoco, arriviamo a un momento diverso, quello in cui si raccolgono i frutti del proprio impegno e si ritrova stabilità. Non si tratta di una vera e propria quinta stagione separata, ma di una fase di passaggio in cui l'energia si armonizza e si stabilizza. È qui che entra in gioco l'elemento terra, di cui parleremo subito dopo questa breve pausa musicale.
1: Wise Radio, music for the future.

0: Rieccoci di nuovo. Prima della pausa vi ho parlato di legno e fuoco, ora è il momento di entrare nel mondo della terra. La terra segue il massimo yang del fuoco e rappresenta la necessità di una pausa, di un momento di stabilizzazione, di raccolta dei frutti e della propria attività. Il suo movimento orizzontale, equilibrante e stabilizzante, ama gli schemi, le abitudini, la tranquillità e l'armonia, ricerca il benessere e la stabilità sia personale che sociale. La terra non ha una stagione propria ed è collegata al centro, il punto di equilibrio attorno al quale tutto si organizza. A livello direzionale spazio-temporale, la terra funge da elemento di passaggio tra yin e yang, tra inverno e primavera a nord-est, tra estate e autunno a sud-ovest. Pur non avendo una stagione specifica, un elemento fondamentale, al punto che sarebbe più corretto parlare di 4 più 1 energie anziché di 5. Le quattro energie stagionali hanno bisogno della terra per sussistere. Essa stabilizza, contiene e mantiene in equilibrio le altre energie. Gli organi associati alla terra sono milza, pancreas e stomaco, con funzioni legate principalmente alla digestione. L'organo di senso è la bocca, tramite cui riceviamo il cibo e percepiamo il gusto. Quando l'energia terra è equilibrata, favorisce affidabilità, produttività ed equilibrio. Se alterata, può portare rimuginazione, immobilità, blocchi, instabilità e confusione. La forma che attiva l'elemento terra è quadrata o cubica, come pianure, altopiani, edifici a parallelepipedo. I colori associati sono opachi, giallo, marrone, ocra, beige, grigio, nero, capaci di trasmettere stabilità, sostegno, sicurezza e abbondanza. Dal calore della terra derivano i minerali, sottoposti a forte temperatura rilasciano le loro sostanze che una volta raffreddate condensano, dando origine al metallo. Il metallo, per sua natura condensativa, si colloca a ovest e governa i processi di ritorno allo yin. La sua stagione è l'autunno, il momento del giorno, il tramonto, dalle 15 alle 21. Le sue qualità sono di solidità, malleabilità, capacità di astringere energia discendente, contrattiva, rivolta verso l'interno. Il metallo ama raccogliere e discendere, per questo agisce eliminando ciò che non serve, modificando l'equilibrio del corpo. Gli organi ad esso associati infatti sono polmone e intestino crasso. Il polmone raccoglie l'aria e la porta all'interno del corpo, l'intestino crasso convoglia le scorie verso il basso. Le strutture corporee collegate sono pelle e peli, quando l'energia metallo è equilibrata, dona autorevolezza, sostegno, assertività e capacità di valutazione. Se alterata provoca rigidità, eccessiva critica, tristezza e controllo. I colori del metallo sono il bianco, l'argento, l'acciaio, simbolo di purezza, concentrazione e chiarezza. La forma che attiva questa energia è il cerchio o la sfera, così come montagne dalla punta arrotondata. Il metallo, frutto condensato della terra, esprime un movimento contrattivo verso l'interno, associato alla saggezza, alla vecchiaia, all'autunno e alla sera. All'autunno segue l'inverno, chiudendo il cerchio. Il metallo genera l'acqua, distrugge e decompone ciò che è finito, preparando l'avvio di un nuovo ciclo. Rappresenta la fase conclusiva di ogni processo, da cui nascerà inevitabilmente una nuova rinascita. In questo momento la consapevolezza si ritrae verso l'interno, torna in contatto con il sé e integra l'esperienza accumulata, preparando così l'inizio di un nuovo ciclo vitale. Ma prima di passare all'elemento acqua, vi lascio ad una breve pausa musicale. A tra pochissimo.
1: Wise Radio, music for the future.

0: Feng Shui,
1: Feng Shui,
0: Feng Shui con Lara Casati.
2: Eccoci finalmente all'ultimo elemento, l'acqua. L'acqua è un elemento legato al fluire, al raccogliere, al discendere e al rinfrescare. Proprio come la pioggia che cade dal cielo e si accumula a terra formando pozzanghere, essa tende a concentrarsi, a fermarsi e a preservare ciò che le è affidato. Nell'ottica dello Yin e dello Yang, l'acqua rappresenta il massimo Yin, un'energia nascosta, concentrata, stabile e silenziosa. È associata all'inverno, quando sotto la neve la vita resta ancora nascosta, pronta a manifestarsi di nuovo con la primavera. Simbolicamente custodisce, preserva e conserva ciò che contiene. È collegata all'istinto, all'animalità, ai sogni, al contatto con la madre, alla gestazione, all'introspezione, ma anche alla sessualità e all'oscurità interiore. La direzione dell'acqua è il nord e il momento del giorno a lei associato è la mezzanotte, in particolare tra le 21 e le 3 del mattino. Gli organi principali sono i reni e la vescica urinaria, che regolano il metabolismo e l'eliminazione dei liquidi nel corpo. Le strutture corporee connesse sono le ossa, i denti, le orecchie, i tessuti più densi e concentrati del nostro organismo. Quando l'energia acqua è in equilibrio, favorisce la creatività, sensibilità e autostima. Se invece è alterata, può generare paura, instabilità ed emotività eccessiva. I suoi colori sono il nero, il blu, gli azzurri e tutte le tonalità opalescenti e traslucide, capaci di evocare introspezione, sogno ed emotività. La forma associata è regolare, fluida, proprio come l'acqua che scorre e ondeggia. In natura l'acqua genera il legno. Senza acqua, infatti, la vegetazione non può crescere. In termini stagionali, dopo l'inverno dell'acqua, segue la primavera del legno e le emozioni e l'energia ci spingono a emergere, a rinascere e a proiettare verso l'esterno ciò che è stato custodito. Con l'acqua abbiamo quindi completato la descrizione dei 5 elementi, ma prima di chiudere è importante capire come questi elementi interagiscano tra loro. Esistono diversi cicli di relazione che permettono di armonizzare energie e ambiente. Il ciclo generativo descrive il passaggio naturale armonico da un elemento al successivo, seguendo l'ordine delle stagioni e delle ore del giorno: legno, fuoco, terra, metallo e acqua. In questo ciclo ogni elemento genera il successivo in modo equilibrato, come un figlio che nasce dalla madre, contribuendo al suo rafforzamento pur sottraendo energia. Se leggiamo questo ciclo al contrario, invece, parliamo di ciclo di esaurimento. Il legno assorbe l'acqua, come le piante che la consumano. Il fuoco brucia il legno, la terra spegne il fuoco, il metallo impoverisce la terra e l'acqua indebolisce il metallo. Esistono poi altri cicli, come quello di controllo, più complessi, che per ora evitiamo di osservare.

0: come ormai sapete, non mi limito a individuare gli squilibri energetici, ma vado alla radice delle cause che li hanno generati. Attraverso il coaching vibrazionale accompagno le persone a comprendere in quale direzione muoversi per ritrovare armonia, equilibrio e benessere nella loro vita. La mia rubrica per oggi si conclude qui. Vi aspetto sempre su Wise Radio lunedì alle 10 e alle 18 e replica il sabato alle 15 e la domenica alle 9 per la prossima e ultima puntata, dove vi ripercorremo le tappe di questo viaggio meraviglioso percorso insieme fino ad oggi. Se avete domande, curiosità o altro, scrivete o mandate un WhatsApp al numero di Wise Radio 351 78 29 03. Vi ricordo che se vi siete persi qualche puntata della mia rubrica potete trovarla sempre disponibile sul sito web della radio nella sezione rubriche. Grazie ancora per essere stati con me e a presto.
1: State ascoltando Wise Radio.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Paolo Ricci e ci sentiremo ogni martedì alle 10 e alle 18 con Joy Time, una rubrica radiofonica dedicata al benessere quotidiano, alla gioia possibile.

0: responsabile e alla leggerezza consapevole. È un appuntamento per ricordarci che stare bene non è un lusso, ma una competenza che si può allenare. Racconti, esempi di vita, spunti pratici e piccoli esercizi di consapevolezza. Tutto questo è Joy Time, imparare a rallentare, respirare, ridere, ascoltarsi e ritrovare il piacere delle cose semplici. Joy Time, è tempo di gioia, è tempo per te. Ci sentiamo su Wise Radio.
1: Joy Time con Paolo Ricci, ogni martedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi del kumquat. Non lasciatevi ingannare dalle dimensioni, il kumquat è piccolo, sì, ma ha un carattere di certi ego mongolfiere che nemmeno ve lo lascio dire. Questo agrume in miniatura, originario della Cina, è l'unico della sua famiglia che si mangia intero, buccia compresa. Perché complicarsi la vita con sbucciatori e sprechi quando puoi mordere direttamente il futuro? Il kumquat è coltivato da oltre 1000 anni in Asia e il suo nome significa letteralmente arancia d'oro in cantonese. Giunto in Europa nel XIX secolo, si è fatto subito notare per il suo gusto inaspettato. La buccia è dolce, mentre la polpa è una sferzata di acidità. Un frutto bipolare, ma in senso delizioso. Oltre a essere ricco di vitamine C, fibre e antiossidanti, il kumquat è anche un amico del metabolismo e del sistema immunitario. In pratica è come se un'arancia e un integratore avessero avuto un figlio superdotato. Il sapore? Un mix perfetto tra dolcezza e acidità, capace di svegliare anche le papille gustative più annoiate. Il kumquat può essere candito, trasformato in marmellate o addirittura usato nei cocktail. Nei paesi asiatici è simbolo di prosperità e viene regalato per augurare fortuna. Quindi se la tua vita ha bisogno di un upgrade, forse è il momento di mordere il destino, letteralmente. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: E tu sei wise?
1: It's Just Business. Personaggi ed interpreti del mondo degli affari.
2: Io sono Elle e questo è It's Just Business. Oggi parleremo di Martha Stewart, l'influencer ante litteram che dispensava consigli di bon ton, giardinaggio, arredamento e cura della casa, in un'epoca in cui non esistevano ancora internet e Instagram. È stata la prima donna self-made miliardaria americana. Una laurea in storia e architettura e poi un lavoro a Wall Street, dove diventa agente di cambio. Comincia così la carriera di Martha, la ragazza del New Jersey che dai genitori eredita l'amore per la cucina e l'arte del fai-da-te. Negli anni 70 lascia Wall Street e apre una compagnia di catering. Il primo libro pubblicato, a cui ne seguiranno altri 99, è un incrocio tra Il cucchiaio d'argento e un diario personale. Viene pubblicato nell'82 ed è un trionfo. Poi verranno programmi TV, riviste, tra cui quella sull'universo matrimoni, collezioni di prodotti vendute nei grandi magazzini. Ha anticipato di decenni la professione di wedding planner e la mania del DIY, il fai-da-te. Un vero impero quello costruito da Martha Stewart. Un'ascesa che sembrava inarrestabile, con la quotazione in borsa della sua holding e poi l'improvvisa caduta per una condanna di insider trading. 5 mesi scontati in carcere e 5 mesi agli arresti domiciliari. Da lì segue una lenta risalita, un sudato ritorno dell'icona del lifestyle che oggi all'età di 80 anni si reinventa influencer di bellezza ageless, tanto da essere la modella più âgée ad aver posato per la rivista Sport Illustrated. Io sono Elle e vi aspetto alla prossima puntata, sempre qui su Wise Radio.

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi del castor. O Ricinus communis, noto anche come pianta del ricino. È un superfood che gioca su una linea sottile tra il miracoloso e il misterioso. Originario dell'Africa, questo arbusto cresce con l'arroganza di chi sa di essere speciali, con delle foglie enormi e un fusto imponente che sembra più una pianta aliena che un ingrediente da cucina. Eppure, il suo olio ha una storia lunga come quella dei suoi poteri nutritivi. Il seme del castor è tanto affascinante quanto pericoloso. Da una parte è la fonte dell'olio di ricino, un concentrato di acidi grassi omega 9 che fanno bene al cuore e alla pelle ed è un toccasana contro le infiammazioni. Dall'altra, però, contiene la ricina, una sostanza così velenosa che è stata usata in tentativi di avvelenamenti degni dei migliori film di spionaggio. Insomma, un superfood che ti fa sentire un po' come il protagonista di un thriller psicologico. A livello nutrizionale, l'olio di ricino è un alleato per la salute del cuore e la bellezza della pelle, ma bisogna maneggiarlo con cura, perché è stato anche utilizzato nei rimedi tradizionali per trattare costipazioni, ma fidatevi, ci sono modi meno tropicali per andare in bagno. In sintesi, il castor è il tipo di superfood che ti guarda da lontano e ti sussurra promesse di benessere. È come quando vivi al terzo piano, chiami l'ascensore e lui è già lì. Sei felice, ma diffidente. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.

0: Wise Radio è Wonder and Wonder.
1: Benvenuti su Wise Radio, questo è Wonder and Wonder e oggi vi porto in un angolo di paradiso selvaggio. Siamo nel cuore del Sudafrica, all'Isabelle Camp, un'esperienza unica di safari immersa nella natura incontaminata. L'Isabelle Camp offre un'esperienza intima ed esclusiva nel mondo del safari. Qui, lontani dal turismo di massa, i visitatori possono vivere la magia dell'Africa più autentica, con game drive all'alba e al tramonto, per avvistare i grandi Big Five: leoni, elefanti, bufali, leopardi e rinoceronti. Ma non è solo un safari, Isabelle Camp offre una sistemazione ecosostenibile, immersa nella savana, cene sotto le stelle e il fascino di una notte cullata dai suoni della giungla. Ogni giorno è un'avventura, ogni istante è un ricordo, che resterà per sempre. Se sognate l'Africa vera, quella fatta di tramonti infuocati, incontri ravvicinati con la fauna selvatica e un'atmosfera unica, Isabelle Camp è la destinazione perfetta. Siete pronti a partire? Qui era la vostra Ludovica e vi aspetto per un altro viaggio insieme su Wonder and Wonder.
2: E tu sei wise?

C'è una community dove le buone idee diventano azioni, dove sostenibilità, innovazione e benessere si incontrano per cambiare il mondo, un passo alla volta. Questa è Wise Radio.

0: Wise Radio, Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi del lucuma. Il lucuma è il frutto perfetto per chi vuole dolcezza senza compromessi e salute senza sacrifici. Originario delle Ande peruviane, è stato anche chiamato l'oro degli Inca. E no, non per un motivo di marketing hipster, ma perché veniva davvero venerata come un tesoro sacro. Una specie di divinità tropicale sotto mentite spoglie di patata e dolce travestita da mango. Coltivata da più di 2000 anni, la lucuma era presente già nelle tombe dei nobili pre-incaici, perché se devi portarti qualcosa nell'aldilà, tanto vale che sia gustoso e ricco di antiossidanti. Ancora oggi è un ingrediente amatissimo in Perù, dove lo trovi nei gelati più venduti, e sì, ha battuto persino la vaniglia, e sì, è legale. La lucuma è un concentrato naturale di fibre, ferro e beta-carotene, calcio e vitamine B3. Dolce per natura, ma ha un indice glicemico così basso che il tuo pancreas potrebbe mandare una lettera di ringraziamento. Il gusto? Una combo assurda tra caramello, acero e zucca. Tipo comfort food, ma con l'anima zen e un passato da sciamano. La lucuma si trova spesso in polvere, pronta a essere infilata in smoothies, torte, pancake e tra le scuse per non mangiare zuccheri raffinati. È il superfood che ti fa sentire bene senza farti sentire in colpa. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greta.

0: Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, sono Daniele Spreafico e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo di come il denaro influisce sulle nostre emozioni e sulle nostre decisioni. Il denaro è solo un mezzo di scambio, eppure ha un enorme impatto sulle nostre emozioni e sul comportamento. Studi di psicologia mostrano che il modo in cui pensiamo al denaro può determinare non solo la nostra felicità, ma anche le nostre scelte quotidiane. Paradossalmente, più ci concentriamo sul denaro e meno empatici diventiamo. Esperimenti dimostrano che dopo aver visto immagini di banconote, le persone sono meno propense ad aiutare gli altri. Inoltre, la percezione della ricchezza è relativa. Non importa quanto guadagniamo, tendiamo sempre a confrontarci con chi ha di più, il che può generare insoddisfazione. Il denaro influisce anche sulle decisioni. Il pensiero economico ci spinge a ragionare in termini di costi e benefici, mentre il pensiero emotivo ci porta a fare acquisti impulsivi o a dare più valore a un oggetto solo perché lo possediamo. Ma il denaro può davvero comprare la felicità? In parte sì. Studi indicano che un reddito sufficiente a garantire sicurezza e libertà migliora il benessere. Tuttavia, oltre una certa soglia, l'aumento della ricchezza ha un impatto minimo sulla felicità. Io sono Daniele Spreafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
2: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: E tu sei Wise.
1: Wise Radio. Greatest Hits.
2: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi del rambutan. Con il suo aspetto vagamente inquietante, un mix tra un porcospino e una pallina da discoteca, è originario dell'Asia sudorientale e famoso per la sua buccia rossa e pelosa che fa pensare più a un esperimento genetico mal riuscito che a un alimento sano. Ma non lasciamoci ingannare dalle apparenze, dentro si nasconde una polpa bianca, succosa e dolce come una coccola tropicale. Questo frutto esotico è una vera fonte di vitamine, in particolare la vitamina C, che supporta il sistema immunitario, combatte i radicali liberi e, a quanto pare, fa anche bene alla pelle. Inoltre, il rambutan è ricco di minerali come il ferro, il calcio e il magnesio, che lo rendono un'ottima scelta per chi vuole sfidare la gravità, sia a livello fisico che mentale. Il rambutan è anche un ottimo amico della digestione, grazie alla sua fibra, e può essere mangiato fresco, in succhi o in gelato. Se sei un fan delle cose esotiche, potresti anche provarlo in un'insalata, perché nulla dice originalità come mescolare un frutto che sembra uscito da un fumetto giapponese con la verdura. In sintesi, il rambutan è un superfood che, con il suo aspetto stravagante e la sua dolcezza disarmante, ti fa sentire come un esploratore del gusto. Con lui puoi essere sano senza sembrare un guru della salute, ma più un audace appassionato di novità. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Gianluca Tescione e sono un business coach, formatore e autore italiano, attivo nell'ambito della leadership, dello sviluppo umano e della trasformazione culturale nelle organizzazioni. Vi aspetto ogni mercoledì alle 10 e alle 18 per parlare di coaching e sostenibilità. Non parliamo solo di ecologia o cambiamento climatico, parliamo di sostenibilità interiore, relazionale, professionale, perché sostenere gli altri comincia dal sostenere noi stessi. Empower You, dove il coaching incontra la sostenibilità. Vi aspetto qui, su Wise Radio.
0: Empower You, con Gianluca Tescione, ogni mercoledì alle 10 e alle 18, su Wise Radio. E tu? Sei wise?

0: Wise Radio M. Wonder and Wonder.
1: Amici di Wise Radio, benvenuti a bordo di un nuovo viaggio qui su Wonder and Wonder. Questa volta verso l'estremo oriente. Infatti oggi parliamo di un paese che negli ultimi anni ha conquistato il mondo con il suo ritmo travolgente. Sto parlando della Corea del Sud, un piccolo stato ma con una potenza culturale gigantesca. Avete mai pensato infatti a un fenomeno come il K-pop, che è esploso ovunque, da Seoul a Los Angeles, da Londra a Roma, i BTS, i Blackpink e tanti altri sono diventate vere e proprie icone globali. Il segreto è che non si tratta solo di musica, ma è un vero e proprio stile di vita. Coreografie perfette, video mozzafiato e produzioni musicali che hanno fatto impazzire le classifiche di tutto l'Occidente. Ma non finisce qui. La Corea del Sud, a parte essere una terra estremamente interessante paesaggisticamente e culturalmente, è anche sinonimo di cinema premiato. Ricordate l'Oscar per Parasite e serie TV che hanno creato dipendenza come Squid Game? È una combinazione vincente di talento, duro lavoro e soprattutto una strategia di marketing impeccabile. E infatti sono riusciti a trasformare il loro intrattenimento in un fenomeno planetario. E non è solo cultura pop, è una rivoluzione culturale. E mentre queste band ci fanno ballare e il cinema ci stupisce, la Corea del Sud rimane anche una terra piena di storia e sicuramente un viaggio indimenticabile. Questo è il potere della Corea del Sud: creatività, passione e successo globale. Quindi siate pronti e lasciatevi travolgere da questo fenomeno sempre più in crescita. Qui è Ludovica e ci vediamo al prossimo viaggio su Wonder and Wonder.
2: E tu sei wise?

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi della Jabuticaba. Se la natura fosse una stilista, la Jabuticaba sarebbe sicuramente nella prossima edizione di Ma come ti vesti con Enzo Miccio. Un frutto che cresce direttamente sul tronco dell'albero, come se avesse dimenticato da che parte dovrebbero stare i rami. Questo piccolo gioiello brasiliano dall'aspetto di un chicco d'uva gotico è uno dei superfood più sottovalutati al mondo e francamente è l'ora di rimediare. La Jabuticaba è originaria del Brasile e da secoli è parte integrante della cultura locale. I popoli indigeni la usano non solo come cibo, ma anche come medicina naturale, grazie alle sue proprietà antiossidanti. Ancora oggi in Brasile si organizzano festival dedicati a questo frutto, un po' come Coachella, ma con meno influencer e più benefici per la salute. Ricchissimo di vitamina C, polifenoli e fibre, la Jabuticaba è un'arma segreta contro l'invecchiamento e l'infiammazione. Praticamente è come un filtro di bellezza ma commestibile. Il suo sapore? Un incrocio tra uva, licis e un accenno di spezie, perfetto per chi ha finito le caramelle e vuole qualcosa di più sano. La Jabuticaba fermenta rapidamente dopo essere stata raccolta, motivo per cui in Brasile è spesso usata per la produzione di liquori e vini. Insomma, ti aiuta a vivere più a lungo, ti dà anche un ottimo pretesto per brindare, direi che è un frutto che davvero pensa a tutto. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
2: Wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait,

Essere Wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare, una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere Wise significa costruire valore per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu, sei Wise?

0: Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, io sono Daniele Spreafico e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo della teoria dell'attaccamento. Perché alcune persone vivono le relazioni con sicurezza, mentre altre con ansia o evitamento? La teoria dell'attaccamento, sviluppata dallo psicologo John Bowlby, spiega che il nostro modo di relazionarci da adulti dipende dai legami che abbiamo sviluppato nell'infanzia con le figure di riferimento. Esistono quattro stili di attaccamento principali. In quello sicuro, chi ha avuto genitori attenti e affettuosi sviluppa fiducia nelle relazioni e gestisce bene la vicinanza emotiva. In quello ansioso, chi ha vissuto attenzioni incostanti sviluppa paura dell'abbandono, bisogno di conferme continue e dipendenza affettiva. In quello evitante, se le emozioni sono state ignorate o svalutate, si tende quindi a evitare il coinvolgimento emotivo e a rifugire l'intimità. E poi c'è quello disorganizzato. Se l'infanzia è stata caratterizzata da traumi o instabilità, si oscilla tra paura e desiderio di vicinanza. Questi schemi si ripetono nelle relazioni adulte, influenzando il modo in cui cerchiamo amore e sicurezza. Tuttavia, non siamo condannati a ripetere il passato. Con consapevolezza e lavoro su di sé è possibile sviluppare un attaccamento più sicuro e costruire legami più sani e soddisfacenti. Io sono Daniele Spreafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
0: E tu? Say wise.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ognuno di noi è energia allo stato puro. Il corpo rappresenta la manifestazione più grossolana dell'energia. Energy Flow, mente e corpo in movimento. La rubrica che ti aiuta a comprendere come il corpo, la mente e il respiro dialogano tra loro per sostenere la tua vitalità.
0: Enzo Ventimiglia ti aspetta tutti i venerdì alle 10 e alle 18 con Energy Flow, mente e corpo in movimento. E tu? Sei wise?

0: It's Just Business. Personaggi ed interpreti del mondo degli affari.
1: Io sono Elle e questo è It's Just Business. Oggi parleremo della certificazione di parità di genere, uno strumento pensato per incentivare le imprese ad adottare policy adeguate a ridurre il divario di genere in tutte le aree maggiormente critiche per la crescita professionale delle donne. Per incentivarne l'utilizzo da parte di piccole e medie imprese e microimprese sono stati previsti contributi a valere sui finanziamenti del PNRR. Ma non solo. Per le aziende che ottengono questa certificazione sono previsti vantaggi nelle graduatorie per gare pubbliche ed esoneri contributivi. Da quando è stato introdotto, 3 anni fa, sono oltre 5.000 le aziende italiane che hanno ottenuto la certificazione per la parità di genere. E l'obiettivo delle 800 imprese entro il 2026 risulta ampiamente superato. Tra le aziende che hanno ottenuto questa certificazione troviamo Granarolo, che ha di recente introdotto misure di welfare dedicate alle madri lavoratrici, garantendo supporto economico e assistenza per una migliore work-life balance. Tra questi interventi ci sono una copertura integrale della retta dell'asilo, un contributo alla nascita di 1.000 euro, un'assistenza psicologica alle neomamme e spazi di co-working dedicato alle madri che necessitano di un ambiente flessibile per la gestione del lavoro e della genitorialità.
2: Io sono Elle e vi aspetto alla prossima puntata, sempre qui su Wise Radio.

0: Behind. Tutte le curiosità dietro la musica.
1: Bentornati con noi, io sono Charlene Williams per Behind. Qui parleremo di tutte le curiosità dietro la musica. Oggi parleremo di una canzone che sicuramente tutti voi avete cantato. Tanti auguri a te, o in inglese Happy Birthday. Tanti auguri a te è tra le canzoni più riconoscibili al mondo e nasconde una storia piena di sorprese. Le sue origini risalgono al 1893, quando le sorelle Patti e Mildred J. Hill composero un brano intitolato Good Morning to All, che era destinato ai bambini dell'asilo. La melodia doveva essere un semplice saluto mattutino, ma com'è diventato l'inno dei compleanni? La trasformazione non è del tutto chiaro. Verso l'inizio del XX secolo il testo cambiò misteriosamente in Happy Birthday to You e la nuova versione iniziò a diffondersi. Il vero successo arrivò negli anni 30, quando la canzone fu usata in spettacoli teatrali e film, guadagnando così fama mondiale. La canzone però è stata anche al centro di controversie legali. Fino al 2016 Warner & Chappell Music rivendicava i diritti d'autore, incassando royalties ogni volta che veniva utilizzata in contesti pubblici. Un giudice statunitense, però, decretò che il copyright non era valido, rendendo il brano di dominio pubblico. Happy Birthday è il brano più eseguito in lingua inglese secondo il Guinness dei primati. Da umile cantato scolastico a fenomeno globale, questa canzone ha davvero fatto il giro del mondo. E per oggi questo è tutto. Io sono Channing Williams e questo è Behind. Until next time, bye! Wise Radio. Wise Radio. Wise Radio.

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.